0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattatevi là!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Sì.
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo

persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto da ormai più di un anno e mezzo, Fabrizio Falcioni, che chiude il weekend delle dirette di Radio Città Aperta, ma continuate a seguire le nostre selezioni musicali che vi accompagneranno fino a domani mattina, quando riprenderanno le nostre dirette. Allora, vi ricordo che noi non viviamo di pubblicità, ma viviamo solamente con il contributo di voi e nostro, di noi speaker di questa radio. Quindi, se vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo ormai da anni, vi invito a fare una donazione, piccola, grande, quello che volete, andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare donazione con carta di credito o anche tramite PayPal, e potete fare per esempio anche una donazione periodica, un caffè al mese, che ne so, e ci aiutate a andare avanti e a sostenere le spese che comunque una radio deve sostenere. Allora, 340-197-4468 per i consueti, se volete, saluti su WhatsApp. Saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno per la replica di questa trasmissione, che andrà in onda martedì dalle 10 alle 12. Allora, chiudiamo con questa la prima mezza puntata qui nel rifugio, continuando, cioè chiudendo, il mini special che avevo iniziato domenica scorsa sui treni, in senso metaforico, allegorico e anche in senso vero. Allora, io partirei senza indugio alcuno con questo sbuffo di locomotiva.

Siamo partiti così, ce ne possiamo anche andare a casa dopo questo pezzone dei Jethro Tull, Locomotive Breath, tratta da quel capolavoro di Aqualung del 1971. Allora, sempre nel 1971 usciva questo pezzo che parla, ed è ancora attuale, di speranza, di pace e di un mondo migliore. Cat Stevens, Peace Train.

Ed era Cat Stevens con Peace Train. Andiamo avanti, un treno impazzito che rappresenta il mondo che si sta distruggendo per mano di alcuni loschi personaggi. 46 anni sono passati da questo pezzo, ma mi pare che siamo sempre su di un treno impazzito. Crazy Train, Ozzy Osbourne.

E così abbiamo omaggiato e salutato anche il grande Ozzy Osbourne, che un anno e qualche giorno fa lasciava questa dimensione terrena. Allora andiamo avanti. Una relazione amorosa che inizialmente prometteva tanto, ma poi ha portato in realtà a poco, solo delusione. Il contrasto fra il ritmo accattivante del prossimo pezzo, che porterebbe allegria, ma il testo in realtà è abbastanza malinconico. The Clash, Train in Vain.

Ed erano i Clash con Train in Vain. La perdita del lavoro e della ragazza fa sentire il protagonista del prossimo pezzo come un passeggero su un treno in discesa. Downbound Train, Bruce Springsteen.

Ed era il treno in discesa, Downbound Train di Bruce Springsteen. Andiamo avanti, sta arrivando il vecchio treno che mi riporta indietro il mio whisky. Già qualcosa, accontentiamoci. The Old Train, Knucklehead. Well.

Knucklehead con The Old Train. L'eterna battaglia fra il dovere e l'istinto e il desiderio che certi momenti durino di più. Last Train to London, Electric Light Orchestra.

Electric Light Orchestra, Last Train to London. Qualcosa ci attira nel grande vasto ignoto, dove le stelle cadenti si scontrano e tutto il mondo giace immobile. Quando tutti i treni dormono, ne è rimasto uno solo a tirarci fuori. When all the trains are sleeping, sub signal.

Stop signal when all the trains are sleeping. Allora andiamo avanti. Un treno notturno che rappresenta l'alienazione moderna, dove il movimento costante e frenetico maschera l'assenza di un vero scopo o di una destinazione. Steve Winwood, Night Train.

Ed era Steve Winwood con Night Train. Allora, una volta, se volevi andare in breve tempo ad Harlem, dovevi fare una cosa sola: prendere il treno A. Scritta da Billy Strayhorn nel 1939, e la leggenda narra che sia stata recuperata da un cestino della spazzatura, divenne uno dei pezzi simbolo della Duke Ellington Orchestra. Qui ce la ascoltiamo nella versione live del grande Al Jarreau, Take the A Train.

0: Guerra Civile.
1: Ed era Old Sherlock con la NDR Big Band in questa Take the A Train. Allora, la prossima canzone ci avverte che prima che arrivi il tristo mietitore, rappresentato qui da un trenino nero, faremo meglio a sistemare le nostre cose, i nostri affari, mettere in un certo senso la casa in ordine. Little Black Train, Indra Rios Moore.

Indra Rios Moore con Little Black Train. La vita di Stenti, di due clochard, padre e figlio, descritta dal testo e dalla musica di Lucio Dalla. Treno a vela.

Ed era Lucio Dalla con Treno a Vela. Allora, chiudiamo lo special sui treni e andiamo alla pausa, ma prima vi porto nel deserto, in un'oasi ai margini del deserto del Sahara, dove ancora si può osservare il fenomeno della Fata Morgana, il miraggio che ci fa vedere all'orizzonte cose che non esistono, come una volta erano le carovane e adesso nell'era moderna sono i treni. Franco Battiato e Alice, i treni di Tozeur.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18, tutte le domeniche. Vi aspetto!

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: lascia stare!
1: E siamo rientrati dalla pausa, abbiamo lasciato i treni ma siamo rimasti in Italia con atmosfere decisamente, oserei dire, folk metal, non so come altro definirle. Loro erano i Folkstone e questa era la Fabbrica dei Perdenti. Rimaniamo ancora in Italia, Elven King, Silver Seal.

Silver Seal degli Elven King. Lasciamo l'Italia ma rimaniamo in questa atmosfera, andiamo in Russia, loro sono gli Arcona e questa è Adna.

Ed erano gli Arcona con Adna. Dalla Russia ci spostiamo in Danimarca, loro sono gli Svartsot e questa è Gravollet.

Ed erano gli Schwarzkopf con Gravollet. Spostiamoci in Germania, anche se l'artista in questione vanta origini islandesi. Lui si chiama Falkenbach e questa è Everone.

Ed era Falkenbach con Everown. Allora, spostiamoci in Finlandia dagli Ensiferum e questa è Andromeda.

Ed erano gli Enziferum con Andromeda, o Andromeda come dicono loro cantando. Allora andiamo avanti, vi porto addirittura nelle isole Faroe, loro si chiamano Tyr e questa è Dragons Never Die.

Ed erano i Tyr con Dragons Never Die. Siamo in pieno Viking metal e ancora rimaniamo in queste sonorità. Andiamo in Norvegia dai Borknagar e questa è The Fire That Burns. E vabbè, cosa deve fare il fuoco se non bruciare?

Ed erano i Borknagar con The Fire That Burns. Allora, adesso rimaniamo, torniamo un po' su atmosfere folk metal, ma anche folk medio orientale. Vi porto in Israele, ma da una band, diciamo, che fa del messaggio di pace la propria bandiera, tra l'altro una band seguitissima anche dalla parte araba, dai palestinesi, anche in Iran è anche abbastanza conosciuta. E loro si dichiarano, chi di loro si dichiara ateo, chi addirittura agnostico, quindi diciamo, anche se nei loro testi ci sono riferimenti alla Bibbia e alle tre religioni abramitiche monoteiste, alle quali loro si rivolgono, diciamo. Il loro nome è un po' un paradosso, perché prende spunto dalla Terra Santa, The Holy Land. Loro si chiamano The Orphaned Land, e vi faccio ascoltare questa Brother.

Ed erano gli Orphaned Land con Brother. E adesso ci ascoltiamo una band palestinese, tra l'altro loro sono stati anni fa in tour proprio insieme agli Orphaned Land. Loro si chiamano Halas e questa è Ala Remshe.

Ed erano i Khalas con Ala Remshe. Allora, siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento a sabato e domenica prossimi, che saranno, se non vado errato, 1 e 2 agosto, mamma mia. Vi ricordo tra l'altro che dal 10 al 24 di agosto noi di Radio Città Aperta andiamo in ferie, lasceremo come al solito le nostre selezioni musicali a farvi comunque compagnia, ma le dirette si interrompono e riprenderanno il siamo chiusi dal 10 al 24, quindi adesso, se non ricordo male, il 25. Comunque, abbiamo ancora tempo per stare insieme, ancora 2 settimane, quindi io vi do appuntamento a sabato 1 e domenica 2, se non vado errato, se il calendario mio interno non mi inganna. E quindi Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 e Rifugio Atomico la domenica dalle 16 alle 18. Abbiamo passato in rassegna il primo dei mezzi di trasporto, il treno. Vi anticipo, domenica prossima parleremo di nave. Ma adesso vi lascio con qualcosa sempre di metallico. Deviamo un po' e andiamo proprio in un altro continente. Vi porto in Australia. Loro sono i Belacor e vi lascio con questa Remnants. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ciao ciao, bentrovati, benvenuti, Radio Città Aperta.it, in rigorosa diretta come ogni lunedì e poi in replica il martedì. C'è Puzzle, il gioco di casche e gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica. Io sono Gianluca Polverari con voi. E allora, in diretta il lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14, quindi saluto sia chi ascolta la diretta, sia chi ascolta la replica, sia chi ascolta il podcast, perché poi questa trasmissione la troverete anche in podcast sul sito di Radio Città Aperta e su puzzle.podomatic.com. Allora, oggi avremo ospite un bravo cantautore che viene dalla provincia di Brescia, più o meno dal lago di Garda. Lui si chiama Marco Toninccelli, forse qualcuno ricorderà la sua band, si chiamavano Juju Dantan, suonarono anche di spalla Sean Lennon, che li ascoltò su MySpace e li contattò e li volle con sé dal vivo come spalla nelle date italiane. Ora quella band non c'è più. Marco Toninccelli continua con la sua carriera solista e ha realizzato questo bel disco dal titolo Tears, che in gaelico vuol dire più o meno affaticamento, stanchezza interiore, e di questi tempi ce n'è di stanchezza interiore, sia per il clima, sia per le brutte notizie, sia per un incerto futuro che sicuramente non ci conforta. Detto ciò, Puzzle cercherà di aiutarvi a trascorrere due ore belle in compagnia di musiche e altre. E allora ricordo che potete interagire con me attraverso i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama Puzzle su Radio Città Aperta. Nel frattempo sono stato pizzicato da una zanzara, mi sa tanto. Oh, allora, per chi segue la diretta ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone e vedere la copertina sia dal sito di Radio Città Aperta che dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate, Radio, Radio Garden, TuneIn e via dicendo. Inoltre ricordo che, questa radio la potete ascoltare tramite Alexa, quindi dite ad Alexa: mi fai ascoltare Radio Città Aperta, e si potrà ascoltare da ogni angolo del mondo la nostra bella radio, che non vive di sola aria, non vive solo del contributo artistico e contenutistico dei DJ di Radio Città Aperta, ma vive anche attraverso proprio i soldini dei DJ e degli soci di Radio Città Aperta. Però, se ci volete dare una mano, so che il periodo è quello delle vacanze, si spende, si spande, alcuni di voi, altri purtroppo no, però se volete darci un supporto affinché la nostra musica, la nostra voce, la nostra informazione si possa sentire al meglio e possa arrivare a trasmettere per più tempo possibile, allora vi chiediamo veramente di sostenere Radio Città Aperta. Basta andare sul sito dove c'è scritto sostieni Radio Città Aperta, potete dare il vostro contributo con carta di credito o PayPal, e sicuramente sarà cosa ottima per quello che facciamo. Tra l'altro questo è un appello che rivolgo spesso anche a tutti gli artisti, musicisti che ci ascoltano, che spesso noi supportiamo con interviste, con messe in onda, con promozioni. Questa non è una cosa scontata, quindi magari, ecco, un supporto noi lo diamo, magari dateci anche voi un vostro aiuto, perché poi la nostra voce vi permette anche di farvi ascoltare, e ultimamente non è che è proprio facile farsi ascoltare dovunque. Bene, ci siamo pronti per iniziare, si parte.

Loro vengono dalla Francia, dalla sempre ricca Francia musicale, anche se poco conosciuta, seppur cugini vicini, ma spesso tendiamo ad ascoltare roba più americana o inglese o britannica, quando anche dalla Francia arrivano tantissime belle cose. Questi si chiamano Princess Thailand. In This Room, la traccia dall'album And We Shine, e quindi da questa stanza, quella della diretta di Radio Città Aperta, io vi saluto, vi invito a interagire con la trasmissione. Non è che vi saluto perché vado via, ho appena iniziato, fino alle 18 se ascoltate la diretta, fino alle 14 se ascoltate la replica. Vi saluto e quindi vi invito a utilizzare il contatto SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook e Instagram Gianluca Polverari. Salutiamo un po' di persone, Ignazio ad esempio, salutiamo Beatrice, salutiamo poi chi c'è qua, Claudio, Cecilia e ancora Niki, la Almost Halloween Time Records, ben trovati anche a loro. E quindi dalla musica di una band francese chiamata Princess Thailand a quella di una band che viene dal Belgio, da Bruxelles, anche dal Belgio vengono tante belle cose, alcune note, i più famosi che mi vengono in mente sono i Deus, o Deus se preferite, però poi ci sono tante altre realtà sicuramente molto valide, un'altra che adesso non mi viene in mente, mannaggia, sono venuti a suonare anche al Traffic di Roma qualche anno fa, un paio d'anni fa, mi torneranno in mente, oppure i loro dischi, vabbè, pazienza. O qualcuno di voi mi aiuterà a ricordarli. Però tra i gruppi belgi ci sono anche questi bravissimi, Baby Fire. Ci concediamo un po' di grace, un po' di grazia che ci vuole di questi tempi, in un'epoca selvaggia, antipatica, piena di mostri. C'è la bella musica, talvolta a commentare questa brutalità, talvolta a renderci l'ascolto e il tutto più importante per un distacco dalla realtà.

Grace, è il brano dei Baby Fire da Bruxelles. Un cantautorato dolente, post-punk, che trova dei punti di contatto anche con Shannon Wright, con Carla Bozulic. In questo disco partecipano anche, così come ospiti, Eugene Robinson degli Oxbow, Dana Schechter degli Insect Arc e Swans, Penny Rainbow dei Crass. Insomma, un bel dischetto che usciva qualche anno fa, nel 2022, per Baby Fire, altra chicchetta che Puzzle vi propone. Quelli che seguono invece sono, diciamo, più conosciuti, o si stanno facendo conoscere meglio in quel d'Inghilterra. Sono di Bristol, adesso mi confondo tra Bristol e Brighton, lo andiamo a verificare subito. Formazione che viene da Bristol, ricordavo bene, Tara Clerkin Trio, il loro secondo album, Somewhere Good, è stato anche protagonista di 33x2 qualche settimana fa. Abbiamo ascoltato questo bellissimo album, ricco di suggestioni tra new wave, post rock e altro, jazz assolutamente. Questo è Slow Island, un brano che racconta alla fine di come non si riconosca più il luogo dove si vive, dove si è cresciuti, dove ci si è, insomma, piantate originariamente le proprie radici. Queste radici sembrano quasi essere sradicate dall'ammodernamento, dalla visione di, ecco, politici e architetti particolari che vanno a smontare proprio quello che è l'humus sociale, antropologico di alcune città, qui a Roma lo sappiamo bene, e anche in altre città d'Italia, pensiamo a Venezia, Firenze e via dicendo, come il turistificio sta distruggendo appunto l'anima delle città. E allora qui c'è quasi un'idea, un arrendersi, l'idea concreta di andarsene a vivere in un'altra parte, in una parte dove si possono piantare nuove radici, dove ci si possa ritrovare un po', ecco, più appartenenti a un determinato territorio rispetto a quello attuale, dove insomma si fa fatica a riconoscersi. Più o meno racconta questo il brano dei Tara Clerkin Trio, Slow Island, bellissimo album, bellissima canzone.

splendida canzone, splendido disco e splendido anche argomento, perché si va a trattare un tema come quello del trovarsi disorientati nel luogo dove si è cresciuti, dove si è creata la propria vita ed esperienza, non riconoscere più i propri posti, così per una gentrificazione e che porta veramente a togliere le radici, l'humus nella città dove si è cresciuti, portando magari molte persone a decidere di andarsene, di andare via, nonostante, ecco, si abbia ancora l'amore per quei posti, ma che non si riconoscono più. Saluto Vincenzo, Roberto e Fabio. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, in diretta ogni lunedì Puzzle, il gioco ad incasca e gli altri suoni, ogni lunedì dalle 16 alle 18, in replica il martedì dalle 12 alle 14 e poi chiaramente in podcast. Oggi, come annunciato, abbiamo ospite un artista che viene dal Lago di Garda, dalla provincia di Brescia, si chiama Marco Toninelli. Un artista che ha scritto questo album dal titolo Twirs, se lo dico bene, comunque è una parola in gaelico irlandese che indica una forma profonda di affaticamento e stanchezza interiore, realizzato nell'arco di 10 anni tra Italia e Inghilterra. Beh, è un disco che vive di atmosfere cantautorali molto intime, decadenti, melanconiche, con qualche spruzzo dark, ma soprattutto, ecco, un'intensità interpretativa che ora andremo ad ascoltare con In the Hay Halls, e poi avremo al telefono con noi proprio Marco Toninelli.

0: And the Hay Halls è la seconda traccia da questo album Tears di Marco Tonincelli, un album che si compone di 8 brani. E questo è anche un videoclip che potrete poi vedere anche dopo, quando pubblicherò il podcast dell'intervista. Nell'articolo c'è il video e l'ascolto dell'intero album preso da Bandcamp, preso da Spotify. Poi ne parleremo più tardi, ma adesso abbiamo Marco Tonincelli con noi al telefono. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuto. Allora, Marco Tonincelli, ex Juju Dantan e ora attivo, insomma, già da tempo con una sua, diciamo, carriera solista. Ed ecco qui arrivare un album dal titolo Tears, se lo dico bene, perché è una parola in gaelico irlandese.
1: Non volevo entrare subito a gamba tesa nella pronuncia.
0: Come si dice?
1: Allora, gaelico irlandese è come giustamente dici, la pronuncia corretta, senza pretendere peraltro di averla nemmeno io, però sarebbe Tersche.
0: Ah, ok, Tersche, ok.
1: Tersche o Tursha, se vogliamo. Latinizzarlo un pochino, sì, perché appunto quello che si scrive non è decisamente quello che si legge in gaelico.
0: Che vuol dire affaticamento, stanchezza interiore? Beh, ne abbiamo parecchia, dicevo prima, di stanchezza interiore e di affaticamento per il clima, e quindi ci soffoca. Anche tu lì dalle tue parti mi dicevi che stai soffrendo parecchio dalle parti del lago di Garda.
1: Sì, ma in quei giorni in cui mi manca l'Inghilterra.
0: Sì, anche perché si sono un po' abbassate le temperature in Inghilterra, da quello che so, da amici. Anzi, ieri vedevo.
1: Sì, anche se comunque pure là
0: hanno sofferto.
1: È un po' una cosa mondiale, al momento lo stiamo soffrendo un po' tutti, innalzamenti abbastanza importanti di temperature dovuti a anni di totale disinteresse verso quello che era di fare le cose per bene, e adesso ne paghiamo tutte le conseguenze, insomma, è abbastanza chiaro, sotto gli occhi di tutti, insomma,
0: certo.
1: Le conseguenze le stiamo cominciando a vedere anno dopo anno.
0: Anche se ieri appunto soffocavo dentro casa e ogni tanto mi diverto un po' il rosicare, trovare qualche speranza, sentivo, chiedevo ad Alexa, che ne so, a Stoccolma che tempo c'è, mi diceva ieri in effetti 14 gradi, in Germania 18, a Dresda 16, Monaco 18, insomma, quindi almeno dico lì respirano. Esatto. E invece qui schiattiamo, ma la stanchezza interiore, l'affaticamento non è solo climatico, si accompagna anche magari a tante tremende notizie che leggiamo quotidianamente, all'avvento di personaggi sempre più inquietanti, insomma, un qualcosa che ci mina psicologicamente.
1: Sì, ha un po' a che vedere sicuramente con questo e con, diciamo, anche solo l'uscire in qualche modo da una post-adolescenza e raggiungere un'età adulta in cui si intraprendono certe situazioni, certe realtà che ti coinvolgono in un modo un po' più compassato, diciamo, meno attivo, reazionario e un po' più di accettazione. Non è necessariamente una depressione, ecco, la cosa che mi interessava più che altro raccontare con il titolo del disco è proprio il fatto che se mi piaceva questa cosa del fatto che è una parola sostanzialmente intraducibile, un po' come diceva Umberto Eco, dire quasi la stessa cosa. Il suo libro è molto bello, parla appunto di questa impossibilità di tradurre alcuni termini. Tursha in sé è un concetto che in italiano non si può esprimere con una sola parola, ma appunto con più parole, come dicevi tu, stanchezza interiore, ma anche un po' stanchezza dell'anima,
0: certo.
1: un tipo di stanchezza, diciamo, un po' più sottile e profonda allo stesso tempo, di quella che può essere appunto una sorta di, magari, disillusione o depressione o insomma senso di scoramento generale,
0: un senso di inquietudine per certi versi.
1: Ecco, esatto, sì, una cosa di questo tipo, come insomma avere la sensazione che ci sia qualcosa che non va. Può avere a che vedere con il tuo senso di colpa oppure con quello che ti circonda, diciamo così.
0: Certo.
1: Sì, esatto, l'idea era quella di insomma provare un po' a racchiudere la tematica di questi 8 pezzi che ho scritto in una parola soltanto, e questa parola è venuta ad essere Turscia, appunto, per una ragione o per l'altra, mi ci sono imbattuto veramente per caso.
0: Esatto, come ti ci sei imbattuto?
1: Ma c'è stato un breve periodo, brevissimo, nella mia vita in cui ho provato a esplorare un po' queste lingue morte, o non del tutto morte in realtà, perché il gaelico è ancora parlato in alcune zone dell'Irlanda, appunto, e anche della Scozia. Ho provato, diciamo, un po' così, come faccio quando voglio provare a scoprire qualcosa. Apro un dizionario e quando mi imbatto in una parola che mi piace o che in qualche modo mi risuona, mi fermo lì. E Turscia è stato una di queste. Quando mi ci sono imbattuto ho pensato che era una parola bellissima, una parola appunto intraducibile, che un concetto che in italiano non esiste esattamente, che appunto in qualche modo rappresentava, che aveva
0: questo stato d'animo, certo. Però le canzoni hanno i titoli in inglese che
1: sì,
0: si capisce
1: in inglese,
0: chiaramente.
1: In inglese britannico,
0: esatto.
1: La regina.
0: Noi abbiamo ascoltato In the Hay Halls, che è anche un videoclip che è stato realizzato, forse, chiedo, con l'intelligenza artificiale?
1: Sì, parzialmente sì. Una buona metà di quello che compone il video sono gli animali, appunto, in particolare alcune animazioni delle piante, alcune rivoluzioni, alcuni passaggi un po' più oscuri, diciamo, che non abbiamo avuto modo di creare in altro modo, quelli sì, abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale. E l'idea era appunto quella di contrastare l'uso dell'intelligenza artificiale con queste immagini di natura vera all'interno, appunto, di un bosco in Toscana, proprio per creare questo contrasto e questa sensazione di decadenza, decadimento e rarefazione o diciamo imbruttimento della natura stessa. Quindi sì, l'idea era quella di usare l'intelligenza artificiale in modo un po' dark o ironico allo stesso tempo. Non so se è passato, non so quanto passi questo intento, però un po' la base era questo, ecco.
0: Disco che si compone di atmosfere, diciamo così, sotto forma di ballata con un elemento acustico predominante, ma anche l'elettrico comunque entra in campo, e appunto una voce, quella tua, che risulta essere delicata ma anche dolente nello stesso tempo. Ecco, come hai lavorato su queste atmosfere?
1: Beh, la voce mi ci sono ritrovato così. La uscita purtroppo è quella che mi è stata data. Per quanto riguarda, diciamo, gli arrangiamenti e il lavoro sul disco in sé, diversamente da quanto fatto in precedenza magari con la mia band, il Dantan, l'idea era quella appunto di concentrarsi un po' più sui suoni un po' più scarni, ecco, ridurre tutto al minimo per sì, appunto, rappresentare un po' di più quella che era l'anima dei pezzi stessa, un po' più intima e personale, se vogliamo, ma non necessariamente. Più che altro l'idea era quella di dare ai pezzi un'area più scarna, appunto, come dicevo prima. E pertanto sì, abbiamo registrato quasi tutto in presa diretta, chitarra e voce, sono stati registrati praticamente in session, diciamo, solitarie, ma appunto contemporaneamente, e poi ci sono stati alcuni interventi molto preziosi di Marco Tagliola stesso al piano, su diversi pezzi, e Andrea Squassina sempre al pianoforte, Francesco Scamporino al basso, su In Duel Diad, che è la traccia numero 6, se non ricordo male, Giacomo Papetti al bass 6, su Foresight, e Giacomo Baroncelli alla batteria, su Roots and Diamonds, che è la traccia numero 7 del disco. Però ecco, come forse si può capire da quanto ho appena raccontato, sono, diciamo, proprio ridotti all'osso gli strumenti.
0: Sì, esatto.
1: Ci sono alcune registrazioni che ho fatto in giro, mm-hmm. alcuni field recordings, per così dire, alcuni suoni di pioggia, alcuni suoni veramente di io che suono delle posate sul bordo di un lavandino per creare una ritmica, su The Caretaker, che è la traccia numero 4 del disco, e sono poi stati un po' rimaneggiati e ricostruiti, plasmati a nostro piacimento, per insomma dare un senso organico, ma allo stesso tempo anche musicale, a queste cose.
0: Allora ce l'ascoltiamo, The Caretaker, la quarta traccia dall'album di Marco Toninelli intitolato Turcia.
1: E buon ascolto.

0: Questo è un altro episodio dall'album Tersha di Marco Toninelli, artista che viene dal Lago di Garda, dalla provincia di Brescia, già attivo con i Juju Dantan e ora in chiave solista. Dunque, con la tua band, ma è vera questa storia, insomma, di Sean Lennon che vi contattò via MySpace?
1: Sì, è tutto vero. Oggi suona veramente assurdo. Correva l'anno 2007. Quindi parliamo di un buon quasi 20 anni fa.
0: Sì.
1: Io ero un pulzellino di 20 anni scarsi, 21, precisamente. E sì, correvano i primi tempi, non esisteva Facebook, già ti dico questo, Instagram nemmeno.
0: Beh, no, nel 2000.
1: Non c'era nulla del genere. Esatto, ed erano i primi.

0: fondamentalmente fatto per i musicisti o comunque per qualcuno che voleva in qualche modo presentare, diciamo, qualcosa di sé.
1: Certo.
0: Ecco, aveva questa possibilità di personalizzare un pochino tutto dall'inizio alla fine, cose che oggi i social non permettono più di fare. E successe così, appunto, con una normalissima richiesta di amicizia, come si fa ancora oggi, che feci io, perché era uscito appunto il disco solista di Sean, che mi stava incuriosendo, mi stava piacendo, e nell'arco di una settimana circa mi arriva questo messaggio che dice di Sean, il quale dice che ha sentito i nostri pezzi su MySpace e che gli sono piaciuti moltissimo e che vorrebbe portarci con sé nella sua tournée europea. Era una tournée mondiale, nella branca europea della tournée mondiale del suo Flaming Fire World Tour, che era appunto il suo secondo disco solista uscito quell'anno, nel 2007. Ovviamente così su due piedi sembrava tutto talmente incredibile, assurdo, che ci ho messo un attimo anche per effettivamente poi portarmi a credere che una cosa del genere si sarebbe potuta fare ed era effettivamente vera, non fosse qualcuno che stava cercando di scammarci, sai, magari voleva rapirci, rubarci gli organi, cose di questo tipo. E invece è tutto vero, siamo stati poi contattati dal suo management, che ci ha fatto capire che la cosa era effettivamente vera, e siamo partiti a febbraio del 2007 per un paio di mesi, una decina
1: Ah,
0: di date, 15
1: bello.
0: date. Sì, abbiamo fatto tutto il tour europeo: Berlino, Praga, Monaco, Germania, Inghilterra, Francia e Italia. L'Italia, sono nato a Milano. E
1: All'epoca
0: sì,
1: cantavate in italiano, giusto?
0: cantavo in italiano, sì, pensa che all'epoca non avevamo nemmeno un disco, avevamo un EP che era a tutti gli effetti un demo di quattro pezzi, appena finito di registrare, insomma, l'anno prima praticamente, avevamo malapena suonato fuori la provincia di Brescia. Ci siamo trovati così a suonare un po' in tutte queste capitali europee davanti a migliaia di
1: E
0: persone,
1: come ve la siete
0: perché
1: cavata? Vabbè,
0: non sa mai dirlo.
1: più o
0: Credo
1: meno.
0: bene, dai, credo bene, nel senso, i primi concerti ovviamente eravamo completamente al di
1: Spaesati.
0: fuori, sì, non sapevamo proprio cosa stesse succedendo. Poi abbiamo cominciato un po' a ingranare, credo che insomma dalla seconda metà del tour abbiamo cominciato a suonare bene. Tanto che abbiamo poi deciso di pubblicare un live prima di far uscire il nostro primo long play, il nostro primo disco, che era il 2009. Nel 2008 abbiamo fatto uscire un live che si chiama Live alle Grand Mix, che è stato registrato a Lilla, appunto, a questo locale che c'è ancora, che si chiama Le Grand Mix, bellissimo locale di Lilla, che va appunto un po' a, diciamo, documentare, l'abbiamo fatto più per noi che per altro, per insomma ricordarci di questa esperienza assurda che abbiamo avuto in quegli anni.
1: E allora apriamo una parentesi, ci andiamo ad ascoltare proprio da live alla Grand Mixer, prendo qui da Bandcamp
0: Vai.
1: Patafione, se sei
0: Ma
1: d'accordo.
0: sì, sono d'accordo che è il pezzo
1: Eccolo qui,
0: più tirato.
1: anche per fare un po' di storia. Juju
0: Vai.
1: Dantan.

0: La band del nostro ospite Marco Toninelli, band che non c'è più e che fu attiva.
1: C'è ancora? Sì.
0: I Juju d'Antan. Ah, ecco, pensavo ormai no. Bene.
1: No, siamo ancora tutti qui, tutti vivi, tutti un po' meno attivi, diciamo, ecco, sulla band. Cioè, abbiamo fatto uscire un EP l'anno scorso, nel 25, si chiama Drifters. In inglese, quattro pezzi, ci siamo ritrovati dopo tanti anni, esatto, a risuonare insieme, e insomma è stato, diciamo, un progetto proprio di amicizia, del insomma ritrovarci dopo così tanto tempo a suonare insieme. Da questo ritrovarsi sono nati questi quattro pezzi che abbiamo deciso di far uscire così. Però ecco, io avevo un po' di tante altre cose che mi sono rimaste lì in questi anni, in cui sono un po' sparito, diciamo, dall'Italia, ma non solo, un po' dalla, se così vogliamo chiamarla, scena indipendente.
0: E ma tu sei stato anche in Inghilterra, lì suonavi?
1: Io ho vissuto in Inghilterra, sì, per 10 anni, ho suonato, sì, un po' così in solitaria, anche un po' nell'anonimato, diciamo, appunto questi concerti che ho fatto così un po', insomma, in alcuni locali a Londra, sono poi serviti, diciamo, a far crescere quelli che sono i pezzi che poi compongono Tursha. C'è stato un brevissimo periodo in cui con il chitarrista Christian Juju abbiamo messo in piedi una band che definirei post-punk o dark blues noise sludge,
0: come è chiamata?
1: Cosa. La band si chiamava Geppettos.
0: Geppetto,
1: ha passato attraverso diversi nomi. Prima era Achille Lauro, che abbiamo dovuto cambiare,
0: certo.
1: Achille Lauro ci ha contattato dicendoci no, però Correvo non era ancora famoso, però è stato gentilissimo, ci ha detto potevamo gentilmente cambiare nome perché stava per uscire col suo disco.
0: Okay.
1: Poi siamo passati a Vanna Marchi, questo era il secondo nome scelto, ci siamo guardati un attimo nei rispettivi occhi, abbiamo detto ma forse è il caso che siamo a qualcosa di meno querelabile, e così
0: è uscito un Geppetto.
1: Sì, era veramente anche questo un progetto molto così nato proprio dal trovarsi, dal puro piacere di suonare senza pretesa alcuna di uscire o registrare o firmare con qualsivoglia etichetta, e così è stato per un po'. Abbiamo suonato per circa un anno e mezzo in giro per i locali della Londra Est, e poi insomma ci siamo un pochino, insomma, il progetto un po' si è fermato, e io ho ricominciato a lavorare un po' sulle mie
0: canzoni.
1: Sì.
0: Disco che esce autoprodotto, questo tuo Tursha, in che formati, digitale o anche fisico?
1: Allora, per il momento il disco è uscito l'8 di maggio, un paio di mesi fa. Per ora è disponibile su tutte le piattaforme solo in formato digitale. L'idea è quella, per l'autunno, tra settembre e ottobre, di appunto stamparlo in formato CD e vinile.
0: Ah, ok.
1: Quindi sarà possibile, diciamo, ordinarlo, presumo attraverso Bandcamp o insomma vari altri canali che permettono di avere uno shop, e poi ai concerti.
0: Ma sempre in chiave autoprodotto, ci sarà un'etichetta a darti una mano in questo senso per l'estate?
1: Lo capiremo.
0: Ok, rimaniamo in attesa.
1: Un discorso, diciamo, esatto, al momento un po' fumoso. Sicuramente il disco sarà stampato, da capire appunto dal punto di vista della distribuzione in che modo sarà appunto distribuito. C'erano un po' di discorsi aperti, ecco, stiamo capendo con chi chiuderlo.
0: Dal vivo c'è qualcosa prossimamente?
1: Proprio oggi mi hanno chiesto così di suonare domani sera a un festival di corti qui in zona Brescia, ma al Castello di Moniga.
0: Moniga,
1: okay. Che è una cittadina qui in provincia di Brescia.
0: Okay.
1: Forse è molto bello questa rocca, diciamo, sulla che dà sul paese, e nell'ambito di questo cinema corto, che è un festival itinerante che gira tutta l'Italia. Okay. L'associazione, diciamo, quello che si chiama Kino Caravan, e da un po' appunto sta girando un po' tutta l'Italia con questo festival di corti. Io farò un intervento di una mezz'ora prima dei film. Per il resto le date annuncerò qualcosina presto, su settembre-ottobre, l'idea è quella di tornare un po' a suonare nei locali.
0: Giustamente.
1: Per l'estate, per ora, credo che insomma su agosto non faremo nulla, ma anche perché fa troppo caldo.
0: No, ben fatto.
1: Quello, sì. Poi insomma, ecco, essendo il disco uscito a maggio i giochi erano un po' tutti fatti già per i festival estivi, quindi ci concentreremo un po' magari anche in trio, dove sarà possibile, sulle date autunnali, appunto. A breve spero di poter annunciare qualcosa sui vari canali sociali, che sono poi Instagram, Facebook.
0: E io ricordo che tra poco uscirà il podcast di questa intervista, e quindi troverete, oltre alla chiacchierata, il video proprio di Indie Halls e poi anche l'ascolto dell'intero album preso da Spotify. Allora, lascio scegliere a te un ultimo brano su cui salutarci dal disco che vuoi far conoscere.
1: Ok, allora di Tursha io proporrei Matter, che è la traccia numero 3.
0: Esatto, che qui il comunicato stampa dice: il racconto del fallimento di una vita condivisa, dove la stanchezza, sì, delle delusioni prevale sulla materia.
1: Sì, esatto, la materia del titolo è la cosiddetta, vuole essere anche un po' doppio senso, può essere sia la materia oscura che ci circonda, sia la materia grigia che abbiamo, oppure no, e anche la materia stessa di cui siamo fatti, non per andare su Shakespeare, la materia di cui sono fatti i sogni, però sì, insomma, questo più che altro quello che resta di ciò che facciamo, ecco, gli strascichi, i cosiddetti meni che lasciamo nell'aria dopo magari alcune parole dette o non dette.
0: Allora, ci andiamo ad ascoltare Matter. Io ringrazio Marco Toninccelli per essere stato con noi oggi ospite qui su Radio Città Aperta all'interno di Puzzle. Ricordo, l'album si chiama Tursha, con la scritta in Twirs.
1: Ecco. Esatto, si scrive Twirs, ma guarda, forse è meglio chiamarlo così, così almeno sì, lo si riesce a trovare.
0: Esatto. Twirs. Ebbene, se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata a cui tieni, a te mi
1: No,
0: confondo.
1: Guarda, grazie mille dello spazio dedicatomi, e insomma spero di vedervi a qualche concerto questo autunno, e ecco, l'anno prossimo insomma sarà un po' quest'anno, quel che resta di quest'anno, insomma, dall'autunno in poi, e l'anno prossimo cercherò di portare un po' in giro il più possibile questo disco, e a settembre o ottobre, da quelle parti, dovrebbe uscire un secondo singolo.
0: Okay.
1: Che non voglio spoilerare,
0: bene.
1: Però ci sarà probabilmente anche un altro videoclip ad accompagnarlo, quindi
0: rimaniamo con, insomma, in attesa delle novità. Marco Toninccelli, Matter, dal suo album Tursh, scritto Twirs. Grazie Marco, ciao.
1: Grazie, ciao Gianluca.
0: Ciao, ciao, ciao.

Questa era la musica di Marco Toninelli, l'album Twirsch, scritto Twirsch se lo cercate, ma tra poco uscirà il podcast. All'interno dell'articolo del podcast troverete l'intervista e l'ascolto dell'intero album, nonché il video della canzone In the Hay Halls. Oggi è lunedì, ieri era domenica, domenica di finale dei mondiali di calcio, Spagna-Argentina. Io tifavo Spagna e mi ha fatto quindi molto piacere questa vittoria del mondiale. Tra l'altro mi sembra che gli argentini, la squadra argentina, non si è comportata molto bene a livello anche proprio di immagine, dando le spalle alla squadra che li ha battuti mentre alzavano la coppa, mentre invece gli spagnoli hanno fatto, diciamo, fare un ingresso d'onore prima di prendere la coppa agli argentini, quando andavano a prendere la medaglia. Insomma, ci sono state risse dopo la partita, cose che sicuramente, ecco, lasciano ancora più contenti per la vittoria della Spagna. Detto ciò, allora a questo punto celebriamo la vittoria con uno dei gruppi che forse conosciamo di più in ambito italiano, pensando alla Spagna, ossia gli Eroes del Silenzio, Entre Dos Tierras, celebre canzone che oggi andiamo a ripescare, Eroes del Silenzio, così per dedicare e fare i complimenti a una grande squadra qual è la Spagna, che ormai da 15 anni, 20 anni domina la scena europea e mondiale.

0: Eroes del Silenzio, quindi, per celebrare la vittoria della Spagna, una vittoria di 1-0 vinta, arrivata ai tempi supplementari. Beh, gli Eroes del Silenzio sono stati spesso paragonati ai Litfiba, i Litfiba spagnoli venivano chiamati. E allora, beh, qualche giorno fa, ecco, mi sono andato a vedere i Litfiba a Roma, che hanno riproposto 17 ed è stato un concerto fantastico, anche con parecchie poi nel bis canzoni prese da Desaparecido, ma anche da episodi successivi, da Litfiba 3 e anche da poi quello che era Pirata con Cangaseiro. E allora, con tale motivo, mi sono andato anche a ripescare l'album che uscì nell'87, chiamato Aprite i vostri occhi, Litfiba live a Firenze il 12 maggio 1987. Veramente un gran disco che ci dà l'idea anche di come suonavano i Litfiba all'epoca. E allora noi ci andiamo ad ascoltare un brano, quello che va a concludere l'intero album, una splendida versione che hanno fatto anche dal vivo durante il concerto proprio di qualche giorno fa a Capannelle, che stanno portando in tour in tutta Italia, ossia Ballata live 12 maggio 87 da Aprite i vostri occhi, Litfiba.
1: Silenzio, vi adoro, come in questa

dal vivo i grandissimi Litfiba 1987 da Aprite i vostri occhi. Tra l'altro, proprio in un'intervista che ho visto in rete, Gianni Maroccolo dice di quel periodo: beh, se devo consigliare un disco che rappresenta al meglio i Litfiba di quegli anni, non è 17 Re, non è Desaparecido, non è Litfiba 3, ma è Aprite i vostri occhi. Più o meno ha detto così, insomma, quindi un disco assolutamente da ascoltare, da vivere, così come abbiamo vissuto veramente alla grande. Ho letto solo recensioni positive del concerto romano, ma sto leggendo recensioni positive un po' in tutte le parti d'Italia dove la formazione toscana fiorentina si è affacciata. Oh, l'altro giorno sono stato al cinema a vedere L'Odissea di Christopher Nolan, sicuramente un film bello, importante, molto anche scenico e americano su molti passaggi, dove appunto si narra la storia di Ulisse e tutte le sue fatiche per ritornare dalla sua amata e nella sua città e nel suo regno. Ma invece Litfiba anni fa crearono la colonna sonora dell'Eneide, di uno spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia Krypton. E allora facciamo un bis, un disco che poi segna l'esordio proprio di Litfiba come album. Loro lo considerano un vero album, il loro primo, non magari come un qualcosa, diciamo, di estemporaneo. E allora dal primo, possiamo dire, album di Litfiba, che quindi non è Desaparecido ma L'Eneide di Krypton, ci ascoltiamo Il racconto di Enea, disco interamente strumentale tranne una traccia dove c'è proprio la voce di Piero Pelù.

0: E voilà, Elite Fiba dal loro primo album, L'Eneide, la colonna sonora dello spettacolo di Krypton, lo spettacolo teatrale che all'epoca, nei primissimi anni '80, andò in scena. E quindi il racconto di Enea dall'Eneide, così. Invece io sono andato a vedere il film dell'Odissea di Christopher Nolan, comunque da vedere, poi ci possono essere spunti un pochino più... così non attinenti proprio fedelmente all'Odissea di Omero, però insomma sicuramente un film da conoscere e da vedere al cinema soprattutto. E non a caso io sono stato sabato alle 4 del pomeriggio e devo dire sala piena, ma altre sale altrettanto piene da quello che so, quindi un film che sta andando bene, anzi leggevo oggi che già si è coperto tutte le spese che ha avuto e sta guadagnando bene, si era candidato all'Oscar.
1: Kinder Surprise Egg, a quite astonishing commodity. The surprise of the Kinder Surprise Egg is that this excessive object, the cause of your desire, is here materialized in the guise of an object, a plastic toy which fills in the inner void of the

0: I don't think that the chocolate frame is here just to send you on a deeper voyage towards the inner treasure.
1: Il bel disco dei Fiesta Alba, il loro nuovo EP che si chiama City of Spectres, anzi no, un titolo un po' più lungo, Drops of Sunshine in the City of Spectres. Fiesta Alba con ospiti qui le voci di Slavoj Zizek, il featuring di Neural Kijo. E beh sì, perché è un disco contaminato tra mat rock, afro, elettronica, un disco che abbiamo presentato anche la scorsa settimana proprio con i Fiesta Alba, gruppo di Roma misterioso con le sue maschere. Trovate il podcast e la chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta. Loro invece vengono da Baltimora, Stati Uniti, si chiamano Horse Lords. Li abbiamo ascoltati per intero con questo album la settimana scorsa all'interno di 33x2. L'album si intitola Demand to be taken a heaven alive. Anche qui territori mat rock, ma in una chiave più ciclica, ipnotica, con micro variazioni e poliritmie. First Galactic Utopia, loro sono Horse Lords.

Horselords da Baltimora, il loro album più recente, che abbiamo ascoltato per intero, ripeto, la settimana scorsa all'interno di 33x2 come disco novità, Demand to be taken to heaven alive. Io saluto anche il nostro Fabrizio Falcioni, Sergio, Salvo. Ancora 20 minuti di puzzle, poi se ascoltate il lunedì dopo di me Rock Trotter, i viaggi del mondo del rock e del punk con Eleonora Tagliafico, e dalle 20 Cats and Jammer, Miro Barza, musica e scienza. Se ascoltate la replica del martedì dopo di me La Bottega del Forno con il nostro Fabrizio Forno. Beh, qualche altra novità uscita di recente, lei è bravissima, si chiama Kelela, il nuovo album, il suo terzo, New Avatar, il suo è un sound che parte dal soul ma che sperimenta con l'elettro, con anche elementi che possono essere di natura così ambient in certi passaggi, in alcuni passaggi in questo album anche qualcosa di, prendete molto alla larga, vagamente rock. Comunque un gran disco, Kelela, New Avatar, questa è Point Blank.

anche lei la Point Black da New Avatar, il suo nuovo terzo album, bel disco, interessante da studiare. Sono quei dischi che lasciano tante intuizioni al proprio interno e che vanno scoperte di volta in volta. Sono tornati la premiata coppia Panda Bear e Sonic Boom. Panda Bear già degli Animal Collective, Sonic Boom colui che fu il chitarrista e voce dei Spaceman 3, insieme con il secondo album, e noi ci andiamo ad ascoltare questa Lucky Charm, altra novità a Question Mark When, il titolo dell'album. Lucky Charm, Panda Bear and Sonic Boom.

E questa è la musica dei Panda Bear e Sonic Boom, il loro nuovissimo album, il secondo insieme per Panda Bear degli Animal Collective e Sonic Boom, che oltre a girare col proprio nome appunto di Sonic Boom, in passato è stato attivo come Spectrum, soprattutto con il gruppo forse più noto, sia i Spaceman 3. Una sorta quasi di Beatles in chiave psichedelico visionaria per questo duo. Oh, a proposito di gruppi che proprio uno non ricorda, mi è rispuntato questo CD che avevo in valigia da tanto tempo ma che avevo lasciato un po' da parte. Loro sono i Little Tornadoes, un progetto che vedeva insieme David Tyer con poi la partecipazione di nomi importanti come Letizia Sadie degli Stereolab, poi Emanuel Mario alla batteria degli Holden, John Erdon dei Tortoise, e poi altri partecipazioni come Caroline Salee dei Caroline Says, insomma roba molto interessante, magari dimenticata, un disco che usciva nel 2018. E allora ripeschiamoli con Fire, Little Tornadoes.

Little Tornadoes, formazione quindi supergruppo con dentro elementi di serie da quali Letizia Sadie, John Erdon dei Tortoise e via dicendo, insomma un ripescaggio per questo disco del 2018 intitolato Apocalypse.

E siamo giunti al termine di questa odierna puntata di Puzzle, il gioco ad incastri degli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica e chi più ne ha più ne metta. Rimane ancora un brano e poi sarà la volta della nostra Eleonora Tagliafico, se ascoltate lunedì con Rock Totter, oppure sarà la volta del nostro Fabrizio Forno se ascoltate la replica del martedì. E quindi vi annuncio che tra poco arriverà la musica di King Gordon dal suo album più recente Play Me, ci gusteremo Not Today, e quindi io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi ricordo che Puzzle va in onda ogni lunedì dalle 16 alle 18 e poi in replica il martedì. Mi ritroverete poi mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10 e venerdì con Alternitalia, solo musica underground italiana. E quindi mi raccomando, sostenete Radio Città Aperta sia con il vostro ascolto ma anche con il vostro contributo economico, per noi fondamentale. Eccola qui, King Gordon, Not Today.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. Riapre come ogni martedì alle 14 la Bottega del Forno, la trasmissione che si occupa di produzioni artistiche del 1976. Facciamo un salto all'indietro di 50 anni per proporvi appunto quanto di meglio espresso a livello appunto di produzioni artistiche 50 anni fa. Vi dico subito che la puntata di oggi non prevede il nostro consueto appuntamento con Marcello Gerardi e la sua rubrica Visti in prima visione, però avremo una buona parte della scaletta di oggi che verrà, come dire, in pratica messa a disposizione del cinema comunque, perché ci dedicheremo al riascolto di alcune delle colonne sonore più importanti dei film del 76, dei quali finora ci siamo occupati con Marcello e con la rubrica Visti in prima visione. E sicuramente una pellicola con la quale iniziare con il piede giusto è l'importantissimo Taxi Driver, uno dei capolavori di Martin Scorsese, una delle maggiori interpretazioni di Robert De Niro e sicuramente una delle colonne sonore più iconiche di quel periodo, ma in generale proprio della storia del cinema. Quindi, senza altro indugio, cominciamo con l'ascolto di Taxi Driver, David Bloom con il celebre assolo di sassofono.

Beh, poche altre volte possiamo affermare con altrettanta certezza che un film e la sua colonna sonora siano così indissolubilmente legati l'uno all'altra e che evochino l'uno il ricordo dell'altra. Questo è per esempio appunto uno di quei casi, Taxi Driver con questo sassofono veramente indimenticabile, molto molto suggestivo. Altro film importante del quale ci siamo occupati con Marcello nel corso di questa prima metà del 2026 è il film italiano, ma dalle grandi, come dire, presenze francesi, L'ultima donna. Ricordiamo, composto da una coppia di attori che poi nel corso soprattutto degli anni successivi avrebbero raggiunto fama internazionale come Ornella Muti e Gérard Depardieu, ma ci sono anche per esempio importanti partecipazioni come quella di Michel Piccoli. Un autore legato anche lui molto strettamente al suo regista è Philippe Sard. Molti dei film di Marco Ferreri portano la colonna sonora firmata da Philippe Sard e questa, L'ultima donna, è una di quelle pellicole.

Philip Sard, nello specifico il brano della colonna sonora del film L'ultima donna, porta il titolo di Tahiti Drink, forse per questa chitarra, diciamo, havaiana, che contraddistingue l'esposizione del tema principale del brano. Philip Sard, L'ultima donna, Marco Ferreri. Un altro autore che sarà molto presente in questa nostra... Anzi, diciamo che questo sarà l'autore più presente nella nostra carrellata di brani tratti da colonne sonore, è inevitabilmente Ennio Morricone. Tra le pellicole per cui lui ha commentato con le sue musiche le scene, sicuramente memorabile è quella del film del Colossal, se vogliamo, di Bernardo Bertolucci, Novecento, del quale ci siamo occupati di recente. È un film molto massiccio, molto, come dire, monumentale. Il brano della colonna sonora scritto da Ennio Morricone, che oggi vogliamo proporvi, si intitola Romanzo, dal film Novecento.

Diciamo che, vista l'importanza dell'autore, diciamo anche la corposità del film, ci siamo voluti soffermare con oltre 4 minuti nella scelta di questo brano dal film Novecento per omaggiare, così come faremo più in là, Ennio Morricone. Altro film italiano, ma di tutt'altro genere, se vogliamo di tutt'altro budget, è il film La casa dalle finestre che ridono, uno degli esempi più lampanti della particolare abilità di Pupi Avati nel saper miscelare le atmosfere delle zone che lui tanto frequenta e tanto conosce, quelle appunto della Bassa Padana, con caratteristiche gotiche quasi sull'orlo del film horror, che appunto sia in questo che in altri film abbiamo molto apprezzato. Anche Pupi Avati ha un suo musicista di riferimento, che è il maestro Amedeo Tommasi, un grande jazzista, faceva parte dell'entourage di quando da giovane anche Pupi Avati si cimentava nel jazz, che decise poi di mollare una volta che aveva appurato che non sarebbe mai stato in grado di suonare come il suo sodale amico Lucio Dalla. Il brano appunto è tratto dalla colonna sonora del film La casa dalle finestre che ridono, che vi posso assicurare tuttora incute una certa ansia e inquietudine. Amedeo Tommasi.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

E dopo il cinema gotico di Pupi Avati commentato da Amedeo Tommasi, siamo passati ad un road movie made in Germany, anzi made in West Germany, perché all'epoca appunto era ancora Germania Ovest. E come si nota in questo film, nel corso del tempo una delle pellicole simbolo del nuovo cinema tedesco, Wim Wenders, in questo caso aiutato dalla band degli Improved Sound Limited, che devono la, diciamo, maggiore popolarità proprio a quest'opera totalmente scritta in funzione di questa pellicola. Sinceramente un film che mi ha sorpreso molto positivamente, uno di quei casi in cui, diciamo, una seconda visione aiuta parecchio a comprendere fino in fondo la profondità del racconto cinematografico. Adesso torniamo in territorio nazionale per un film che poi venne anche candidato agli Oscar come miglior film straniero. Si tratta di uno dei miei registi preferiti, si tratta di Ettore Scola, del quale quest'anno ricorre il decennale dalla scomparsa. C'è una bellissima mostra che è stata organizzata qui a Roma, rassegne cinematografiche che lo ricordano. Noi lo vogliamo ricordare attraverso Brutti, sporchi e cattivi, il suo film del 76, nel quale anche lui ritrova uno dei suoi collaboratori principe, ossia il grande Armando Trovajoli. Il titolo del pezzo è Maria libera e i bambini.

Armando Trovajoli, Maria libera i bambini dal film Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola. Attraversiamo per una seconda volta l'oceano, ma per andare in America del Sud, più esattamente in Brasile, per raggiungere il cinema che omaggia Jorge Amado e la sua poesia in un film appunto ambientato a Salvador de Bahia, interprete e protagonista principale una splendida Sonia Braga, ma importante nel film è anche la colonna sonora che appunto è quella di Chico Buarque, uno dei brani più celebri di tutta la sua immensa carriera compositiva. Il brano è la celebre O che sarà, che si appunto che sottolinea i titoli di apertura del film Donna Flor e i suoi due mariti.

si trattava dei titoli di apertura del film Donna Flor e i suoi due mariti, la celebre composizione O che sarà, nell'interpretazione di Edgar Soberón Torquia, dalla colonna sonora del film, appunto tratto dal romanzo di Jorge Amado. È il momento di ricordarvi che siete su radiocittaaperta.it, la bottega del forno, che oggi, in assenza della rubrica Visti in prima visione, vuole comunque omaggiare il cinema attraverso l'ascolto di colonne sonore di film che abbiamo già trattato all'interno della rubrica Visti in prima visione e che vi ricordo essere disponibili sul sito della radio. C'è un'apposita sezione speciali in cui troverete tutte le recensioni curate da Marcello Gerardi e dal sottoscritto, sia dell'anno in corso, che è il 2026, quindi ovviamente occupandoci del 1976, che di tutte le annate precedenti, andando ovviamente in ordine cronologico inverso. E dopo il Brasile arriviamo ad un samba, se vogliamo, sicuramente un brano che ha contribuito fortemente al grande successo di culto che tuttora nutre il pubblico italiano nei confronti del film Febbre da cavallo, un film nato molto in sordina, sicuramente non è uno di quelli da ricordare nella filmografia dell'ultima parte del XX secolo, ma per quello che riguarda appunto le battute, per quello che riguarda le interpretazioni del gruppo di attori molto affiatato che lo hanno interpretato, sicuramente una pellicola memorabile, così come memorabile è la marcetta che contraddistingue i titoli di testa e di coda di questo film. Ne abbiamo parlato anche con uno degli autori, Franco Bixio, che è stato nostro ospite. Gli altri due autori sono Fabio Frizzi e Vince Tempera. Questa è la celebre samba di Febbre da cavallo.

È incredibile il successo e appunto la popolarità soprattutto di questo film Febbre da cavallo. Molte persone ne conoscono a memoria le battute e le citano in continuazione. Un successo che non conosce, come dire, stagioni. È veramente qualcosa di incredibile e di, se vogliamo, anche unico nella nostra filmografia. Rimaniamo in Italia, torniamo ad occuparci di Ennio Morricone, perché tra le numerose colonne sonore lui in quegli anni ne faceva quasi a dozzine per ogni anno, tante colonne sonore. In questo caso si trova nei territori del Ferrarese, della provincia di Ravenna, ossia dalle parti del Delta del Po, per il film L'Agnese va a morire, un grande film di Giuliano Montaldo, e questo appunto era un brano tratto da quella struggente colonna sonora. Ennio Morricone di nuovo qui a Radio Città Aperta.

Siamo passati dal maestro Ennio Morricone ad un altro grande maestro delle colonne sonore, John Barry, per una pellicola di Richard Lester che vede un'accoppiata veramente di stelle come quella composta da Sean Connery e da Audrey Hepburn. Il film era Robin e Marian, che parla del ritorno di Robin Hood dalle crociate, di quello che trova appunto nel paese che aveva lasciato qualche anno prima. Restiamo dalle parti del Regno Unito, ma per tutt'altro genere di film. Il 76 vede un'ulteriore trasformazione di David Bowie, che appunto viene scelto nella trasposizione cinematografica di un celebre romanzo di fantascienza, L'uomo che cadde sulla Terra, e appunto dimostra tutte le sue capacità anche come dire recitative ed espressive in questa pellicola, di cui però non cura la colonna sonora. Questo fu un grande cruccio di David Bowie, e il regista scelse invece altre musiche, tra cui quella si chiama Poker Dice, ed è scritta dal compositore giapponese Tomo Yamashita, dall'uomo che cadde sulla Terra.

Tomu Yamashita, il brano preso dalla colonna sonora del film L'uomo che cadde sulla terra. Poco fa, parlando del film della Febbre da cavallo, abbiamo parlato del fatto che abbiamo avuto l'opportunità, in occasione della puntata dedicata a quel film, di avere nostro ospite uno degli autori della colonna sonora, Franco Bixio. Ebbene, la cosa si è ripetuta quando con Marcello Gerardi abbiamo raccontato l'epoca dei poliziotteschi, che proprio a metà degli anni 70 vedevano il massimo della loro popolarità, veramente dei campioni di incassi. E campioni di incassi e soprattutto di colonne sonore specifiche su questo genere cinematografico è stato un altro nostro gradito ospite, il maestro Franco Michalizzi, del quale abbiamo parlato più in generale della sua carriera, con una simpatia veramente strasbordante, e ovviamente abbiamo parlato anche dei poliziotteschi e delle varie collaborazioni che ha avuto all'epoca e soprattutto delle sue influenze che venivano dalla musica funky d'oltreoceano. Quindi andiamoci ad ascoltare Franco Michalizzi nella sua Roma a mano armata dal film omonimo.

E dopo l'irresistibile colonna sonora di Franco Michalizzi dal film Roma Mano Armata, ricordiamo che Franco Michalizzi ha beneficiato dell'endorsement, dell'apprezzamento di Quentin Tarantino, quindi insomma se un regista di così importante valore per la scena contemporanea parla ed omaggia Franco Michalizzi, insomma tanto di cappello a chi quelle musiche le scrisse 50 anni fa. E arriviamo a questo punto agli spot di metà trasmissione con un'altra colonna sonora italiana di un altro importante compositore che tuttora è attivo e presente. Si tratta di Nicola Piovani, che collaborò con Marco Bellocchio in un film, se vogliamo, antimilitarista, che porta il titolo di Marcia Trionfale. Subito dopo arriveranno gli spot di metà trasmissione. Nicola Piovani.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Conquista la ristorta, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Eccoci tornati in voce. Dopo gli spot di metà trasmissione abbiamo ripreso la nostra carrellata dedicata a brani di colonne sonore di film del 76 di cui ci siamo occupati nella prima metà del 2026 all'interno della Bottega del Forno. Il brano che abbiamo scelto per ripartire in musica è un estratto dalla colonna sonora del film Gli ultimi fuochi, l'ultimo film di Elia Kazan, protagonista Robert De Niro, musiche composte da Maurice Jarre e la sua orchestra. Continuiamo con film prodotti oltreoceano, passando a Brian De Palma, che tocca uno dei vertici della sua produzione cinematografica per gli anni 70 con il film Carrie, tratto da un romanzo di Stephen King e interpretato da una giovane ed inquietante Sissy Spacek. Così come era già avvenuto e come sarebbe più volte avvenuto successivamente, per questo film Brian De Palma sceglie un musicista italiano, Pino Donaggio, con il quale nascerà un connubio artistico particolarmente duraturo ed efficace. Andiamoci ad sentire il tema da Carrie, che in italiano appunto è un titolo più completo, che era Carrie, lo sguardo di Satana.

Abbastanza inconfondibile l'atmosfera creata da Pino Donaggio. Molti film di Brian De Palma ripercorrono queste atmosfere. E dal tema di Carrie di Brian De Palma, composto appunto da Pino Donaggio, passiamo a un altro film altrettanto inquietante, Il Maratoneta, in cui Michael Small effettivamente rende bene l'idea di un film protagonista, uno stellare, Dustin Hoffman, l'attenzione di questo film veramente inquietante, per cui molte persone non vanno più dal dentista dopo aver visto questo film. Comunque, insomma, andiamoci ad ascoltare i crediti finali, insomma, i titoli di coda di questo film nella colonna sonora di Michael Small.

Il maratoneta Michael Small al servizio della grande coppia di attori Dustin Hoffman e Laurence Olivier. Sicuramente nella scaletta di oggi nomi importanti ce ne sono stati tanti. Un nome meno importante, che però rappresenta un film abbastanza interessante e di grande attualità, è l'autore Elliot Lawrence della colonna sonora del film Quinto Potere. In inglese il titolo fu Network, un film di Sidney Lumet interpretato da grandi attori. Peter Finch, che morì senza poter ricevere l'Oscar per il quale appunto era premiato come miglior attore protagonista, ma ricordiamo anche Faye Dunaway e William Holden, girato nell'ambiente delle televisioni, ma insomma è un film che tuttora ha un suo grosso significato a livello appunto di quanto i media possono essere, come dire, condizionanti nella società contemporanea. Quindi andiamoci ad ascoltare dalla colonna sonora di questo film, come detto, scritta da Elliot Lawrence, il brano che faceva parte dei titoli di testa, Network.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

E siamo rientrati in voce dopo l'ascolto di un altro brano tratto da una colonna sonora composta da Ennio Morricone. Qui diciamo siamo veramente ai massimi livelli autoriali, perché oltre a Morricone c'è il regista, che è Elio Petri. C'è un film molto importante, Todo Modo, tratto da un romanzo di Sciascia. C'è una coppia di protagonisti come Gian Maria Volonté e Marcello Mastroianni, ma anche una serie di personaggi meno rilevanti interpretati da grandi attori come Mariangela Melato e il grande Ciccio Ingrassia, che qui veramente dà prova di una particolare capacità attoriale. Allora, continuiamo con un film francese, anche nel 76 François Truffaut lascia il segno. Il film è ambientato appunto nell'infanzia di un paesino all'interno della Francia. Il film in questione è Gli anni in tasca. Il brano che caratterizza la colonna sonora è una canzone del grande chansonnier Charles Trenet, Les enfants s'ennuient le dimanche.

Charles Trenet, che molti ricorderanno per un brano che il Reste Till, ma insomma uno di quei cantanti che in Francia veramente gli fanno i monumenti. Per il film Gli anni in tasca, François Truffaut ha scelto questo brano. E adesso torniamo dalle nostre parti, perché Federico Fellini, come tutti sapranno, aveva un rapporto particolarmente collaudato e stretto, un sodalizio vero e proprio con il maestro Nino Rota, che va considerato veramente uno degli artefici della composizione artistica generale della pellicola tratta dalla biografia di Gian Giacomo Casanova, intitolata per l'appunto Il Casanova di Federico Fellini. Atmosfere oniriche per quello che riguarda questo brano, molto evocativo, che aiuta a creare un'atmosfera particolarmente misteriosa che avvolge le calli di Venezia. Il brano di Nino Rota da questa colonna sonora si intitola O Venezia, Venaga, Venusia.

E questo effetto semplicemente creato con i polpastrelli bagnati sopra a dei cristalli è molto suggestivo e molto evocativo. Ricordiamo Nino Rota dal film Il Casanova di Federico Fellini. Il brano che abbiamo ascoltato è O Venezia, Venaga, Venusia. Adesso un altro film le cui musiche sono particolarmente significative, rilevanti, fanno proprio parte del linguaggio cinematografico scelto dal regista, è il film di Werner Herzog, Cuore di vetro, che torna a collaborare con la sua band preferita, i Popol Vuh. Il brano in questione è molto corposo, mi piace sentirlo tutto, perché quando andò in onda la puntata che dedicammo con Marcello Gerardi nella rubrica Visti in prima visione, che dedicammo appunto a questo film, scegliemmo invece di utilizzare dei brani più brevi, ma in realtà questo brano è proprio uno di quelli scelti non solo per l'album che componeva la colonna sonora, ma proprio per, come dire, per commentare le immagini particolarmente visionarie di Werner Herzog. Il titolo del brano è Engel der Gegenwart, Popol Vuh.

radiocittaaperta.it, la bottega del forno. Stiamo raccogliendo estratti dalle colonne sonore dei film dei quali ci siamo occupati nel primo semestre del 2026. Per quanto riguarda la rubrica Visti in prima visione, che come tutti sapranno spiega, racconta e ricorda film usciti 50 anni fa, quindi sono tutte pellicole del 1976 di cui si occupa il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che approfitto per salutare. E siamo arrivati praticamente al capolinea della nostra carrellata di film dei quali ci siamo occupati finora. Tra quelli che molto probabilmente noi riusciremo a trattare, perché forse leggermente inferiori rispetto alla media qualitativa di ciò che cerchiamo di proporre nell'arco dell'anno, ci sono una serie di pellicole, tra le quali due o tre italiane, che voglio ricordare perché come genere sono particolarmente rappresentative del decennio e soprattutto di questa parte centrale degli anni 70. Infatti la commedia all'italiana stava cambiando letteralmente i connotati e un protagonista sicuramente indiscusso della stagione più florida e più popolare della commedia all'italiana era Alberto Sordi, che già da qualche tempo si cimentava anche alla regia, con risultati a dire poco alterni, se non addirittura discutibili. Sicuramente uno dei film di questa seconda fascia, cioè diciamo dei film di cui Sordi è regista ma con scarsi risultati, possiamo considerarlo Il comune senso del pudore, in cui però brilla la colonna sonora del suo sodale Piero Piccioni. Quindi andiamoci a sentire in questa edizione, diciamo dal vivo, della colonna sonora del film Il comune senso del pudore con l'orchestra di Piero Piccioni.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

E dopo Piero Piccioni, senza soluzione di continuità, siamo passati a Jerry Goldsmith, anche lui molto celebre come compositore di colonne sonore importanti, per un colossal che appartiene al genere molto popolare all'epoca dei film catastrofici. Basti ricordare ad esempio L'Inferno di Cristallo, Cassandra Crossing, che vede due stelle di prima grandezza come la nostra Sophia Loren e Richard Harris, che vengono affiancati da altri importanti attori come per esempio Burt Lancaster, Lida Valli, Ava Gardner, Ingrid Tulin. Insomma, anche questo rappresentanza di un genere che in quel periodo storico particolare aveva in particolare rilevanza e successo di cassetta. Jerry Goldsmith, ricordiamolo, importante.

la musica da film. Adesso è il momento di passare ad una delle ultime canzoni che andremo a scegliere per il nostro lavoro, e così come era successo con i Popol Vuh, che appunto sono un gruppo a sé stante, insomma, che vive di vita autonoma indipendentemente dal fatto di suonare per colonne sonore, anche in questo caso, anzi a maggior ragione in questo caso, ci troviamo di fronte ad una band molto popolare, quella del Banco del Mutuo Soccorso, che si ritrova a comporre le musiche dell'adattamento cinematografico di un romanzo di Elio Vittorini, Il Garofano Rosso, e dalla colonna sonora di questo film ascoltiamo Il Banco del Mutuo Soccorso con Zobeida.

Dopo il banco del mutuo soccorso al servizio del commento sonoro della riduzione cinematografica del romanzo di Elio Vittorini Garofano Rosso, rimaniamo per questi due ultimi brani in Italia e soprattutto rimaniamo ad un genere, quello del film a episodi, che ci ricorda appunto anche gli anni ruggenti della commedia all'italiana, che comunque qui spara a metà degli anni 70 le ultime cartucce veramente ben assestate, con un paio di pellicole di cui appunto ascolteremo la colonna sonora, a cominciare da un film collettivo satirico scritto e diretto da Age, Benvenuti, Comencini, De Bernardi, Loi, Maccari, Magni, Monicelli, Pirro, Scarpelli e Scola, quindi veramente un lavoro di gruppo, riuniti nella cooperativa 15 maggio, che girano Signore e signori, buonanotte, un film che vede tra i protagonisti Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Monica Guerritori, giovanissima, Paolo Villaggio, che allora cominciava veramente a fare, facevano a gara ad averlo nei propri film, visto che erano gli anni dell'esplosione di Fantozzi. Caratteristica di questo film è che nella colonna sonora appare un brano cantato insieme da Lucio Dalla e Antonello Venditti. Lucio Dalla bolognese, Antonello Venditti romano, eppure

si mettono a cantare Funiculi Funiculà. Mi scuso fin d'ora della qualità non eccelsa di questa registrazione, però non esiste un supporto sonoro adeguato, non è mai stato pubblicato nessun disco che contenesse questo brano, quindi quello che ascolterete è quanto di meglio sono riuscito a procurarmi dal web. Funiculi Funiculà nella versione di Lucio Dalla e Antonello Venditti.

qualità sonora sicuramente non di alto livello, ma la curiosità e la peculiarità di questa incisione non poteva lasciarci indifferenti. Funiculì Funicolà è la versione cantata in coppia da Antonello Venditti e Lucio Dalla a commento del film collettivo, insomma film corale e episodi, Signore e signori, buonanotte. E per chiudere la nostra puntata odierna, vi ricordo appunto che ogni martedì la Bottega del Forno vi porta indietro di 50 anni per quanto riguarda produzioni artistiche, quindi cinema e musica, e che all'interno della rubrica trasmissione troverete la rubrica Visti in prima visione, curata dal nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi. Ci salutiamo con un altro film a episodi, in questo caso ridotto a soli tre registi, Luigi Comencini, Nanni Loi e Luigi Magni. Il film è Quelle strane occasioni, con grandi attori come Paolo Villaggio, Valerio Moriconi, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Stefania Santarelli, insomma sempre una grossa scelta di attori. Visto che si parla di Alberto Sordi, abbiamo già parlato del binomio quasi indissolubile che lo vede affiancato da Piero Piccioni, ed è proprio con un brano composto da Piero Piccioni che Fabrizio Forno vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto di RadioCittàAperta.it nella trasmissione La Bottega del Forno, e vi fa ascoltare Macchina d'amore, Piero Piccioni. Buon proseguimento di ascolto.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Driving Saturday, buongiorno a tutti. Sabato 25 luglio,
1: ultimo sabato.
0: Non si chiama in diretta radio. Gli ospiti che devono arrivare sono pregati di mandare messaggi.
1: Dobbiamo fare un appello prima di dare.
0: In radio non si chiama mai. Allora, siamo qui, c'è Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta
1: e Eugenio Stefanizzi.
0: Fino alle 18 con Driving Saturday. Prima di noi non c'era nessuno.
1: Ultimo sabato di luglio.
0: Ultimo sabato di luglio. Poi faremo, penso, un sabato d'agosto e poi ce ne andremo in vacanza.
1: Un sabato italiano.
0: Esatto, faremo un sabato italiano ad agosto e poi spero che ce ne andremo in vacanza anche noi.
1: E ci rivediamo quando?
0: A settembre a sto punto.
1: Ah sì? Prendiamo tutto il mese?
0: Non lo so, forse c'è anche un sabato a fine agosto, adesso non mi viene in mente, forse c'è un 29 o qualcosa.
1: Vabbè, daremo comunicazione poi tramite i social, la pagina Driving Saturday Radio Città Aperta.
0: Esatto, va bene. Allora, stiamo tra poco, dovremmo chiamare già il primo ospite, Dario Esposito, che ci presenta il Summer Camp, il super, anzi, drum camp, che è questo storico, diciamo, drum summer, campo estivo, diciamo, per i batteristi. Poi stanno arrivando in studio il regista Berardo Carboni con l'attore Federico Rosati per il film Greta e le favole vere. E poi avremo al telefono Goffredo Chiaffredo Manno per questa prima edizione del premio, diciamo, un festival, una rassegna, la Calabria omaggia Piero Ciampi con tanti artisti ospiti. E poi infine avremo una telefonata con Luigi Mantovani, che è questo autore produttore che con la collaborazione dello Zoo di Berlino ha riscoperto, ha rimasterizzato in realtà un vecchio brano del 78 che era uscito a nome Astra, che si chiama Adie. Astra sarebbero Franco Battiato e Giusto Pio, che hanno fatto questo brano al 78 che si chiamava Adie. Bene, allora io però la puntata la volevo aprire con un ricordo di Luigi Piergiovanni, in arte Rosy Bindi, che è un produttore che io ho conosciuto personalmente l'estate scorsa. Eravamo stati poi a casa sua all'Infernetto con gli amici Rossella Seno, che poi forse chiameremo anche più tardi per Piero Ciampi, Fede Torre, altri, perché lui organizzava spesso degli eventi con la sua associazione Bog Art. Organizzava degli eventi di cantautori, musica indipendenza. Lui era un produttore discografico con la sua Interbeat, quindi una persona anche sui social abbastanza spigolosa, molto cinico. Io infatti ci avevo litigato spesso sui social prima di conoscerlo di persona, invece poi di persona era generosissimo, veramente simpaticissimo. Però ovviamente poi sui social aveva questa immagine un po' del duro cinico, perché si era costruito questa immagine, anche perché lui, insomma, era poliomielitico dall'età di 4 anni e viveva su una sedia a rotelle, costretto su una sedia a rotelle, quindi, insomma, posso immaginare che avesse anche una certa un po' rabbia nei confronti del mondo, no? Per questa sua condizione fisica. Però, insomma, poi ha scritto anche un libro, Storia di un disabile felice, che, insomma, la vive anche con abbastanza serietà questa condizione, talmente l'aveva subita quando era praticamente nato. Quindi, e tra le sue produzioni ci sono tanti artisti interessanti. Io ho trovato anche un brano dove mette insieme addirittura Fausto Rossi e Flavio Giurato, che si chiama Dogma, perché lui ha prodotto con la sua Interbeat sia Fausto Rossi che Flavio Giurato.
1: Vogliamo ascoltare quella?
0: Sì, perché qui canta anche lui come Rosy Bindi e li mette insieme. Non, sinceramente l'ho scoperta cercando
1: facendo
0: un po' di
1: una
0: brani
1: ricerca.
0: Per cui ho trovato tanti brani a nome Rosy Bindi, però questo trio sinceramente
1: molto
0: non
1: particolare.
0: Flavio Giurato, Fausto Rossi,
1: beh, è una bella scoperta
0: insieme a lui. Rosy Bindi con la Y, ovviamente. Rosy,
1: sì, ovvio.
0: Che ovviamente si rifaceva la politica Rosy Bindi, ma era un nome d'arte suo. E quindi questa è Dogma, ce lo sentiamo per omaggiare Luigi Piergiovanni in arte, che è scomparso la notte tra il 22 e il 23 luglio. I funerali ci saranno lunedì
1: la
0: 27 alle 11 alla Chiesa degli Artisti. Questo è Dogma, Rosy Bindi con Fausto Rossi e Flavio Giurato.

0: Quando l'uomo diventerà uomo, mai, diceva Rosy Bindi, e un saluto ancora a Luigi Piergiovanni in arte Rosy Bindi, qui con Flavio Giurato e Fausto Rossi, Fausto. Bene, sì, ricordiamo che i funerali ci saranno lunedì 27 luglio alle 11 alla Chiesa degli Artisti e Piazza del Popolo. Ci saremo. Bene, adesso stiamo per chiamare Dario Esposito, appunto, che ci presenta batterista, che ci presenta questa 13ª edizione di questo super drum camp ad Arcevia, in provincia di Ancona e le Marche, con tanti artisti. Oltre ad Esposito ci saranno anche Alberto Severini e Luca Magnaterra, Enrico Contardi al basso, Collezioni Quotidiane, Masterclass, Laboratori, Jam Session, tante altre cose. Poi ce lo dirà meglio lui. C'è anche un concerto di Manu Caccè collegato a questa edizione del Super Drum Camp. Allora, ci lo introduco con questo brano dal suo ultimo disco,
1: sì.
0: My Point of View, mi pare si chiami. Bello. Questo è Nordic Tale, Dario Esposito, poi lo chiameremo al
1: sì,
0: telefono.
1: Sì.
0: Nordic Tale, Dario Esposito.

0: E questo era Nordic Tale, Dario Esposito.
1: Un'occasione per riascoltare questo brano.
0: Il suo disco My Point of View, giusto Dario? Pronto, mi senti?
2: Ciao
0: Dario.
2: Mi sento.
0: Il disco si chiamava My Point of View, giusto?
2: Dal disco My Point of View, esatto. Il primo brano di apertura, Nordic Tale, esatto. Dopo questo caldo che ha fatto questo
0: lo vorremmo tanto, un bel vento nordico.
2: Un inaugurale, speriamo.
0: E lì nelle Marche come si sta? Freschi rispetto a Roma?
2: Meglio, oggi sì, pare decisamente più freschi, mi hanno detto. Speriamo di poter fare un drum camp tra due settimane ormai, insomma, tra una settimana quasi.
0: Sì, ricordiamo dal 3 al 7 agosto ad Arcevia, no? In provincia di Ancona, che è questo borgo, immagino, molto molto bello, anche insomma dal punto di vista architettonico, diciamo, storico.
2: Dichiarato ufficialmente uno dei borghi più belli d'Italia 2 anni fa.
0: Quindi insomma c'ha anche il suo perché dal punto di vista paesaggistico venire lì ad Arcevia.
2: Un borgo medievale stupendo, pieno di cultura, che per questo offre un mix di esperienze veramente unico, devo dire, per quello che stiamo organizzando, che appunto è si chiama Super Drum Camp ed è una masterclass intensiva di 5 giorni dedicata alla batteria, su, diciamo, un percorso che abbraccerà diversi stili musicali e per gli allievi, tra l'altro, di tutti i livelli.
0: Ho visto che quest'anno c'è anche una, diciamo, particolare partecipazione di artisti internazionali, diciamo, si allarga un po' anche lo spettro, se vogliamo, no?
2: Sì, devo dire, andando bene, perché intanto da parecchio accoglie intanto allievi da diverse provenienze da tutta Italia. Poi già dall'anno scorso è cresciuto molto come evento, prendendo diversi ospiti, e quest'anno alcuni degli ospiti saranno internazionali, per cui c'è Rodney Barreto, che è uno dei batteristi cubani più forti al mondo. Ci sarà Tito Galvani con la sua masterclass invece sui linguaggi contemporanei, R&B, drumming, drum and bass. E ci sarò anch'io poi con la mia clinica, appunto, di My Point of View, dove porterò i brani dell'album per offrire anche una musica contaminata, diciamo, e più tante altre lezioni masterclass in parallelo.
0: Bene, sì, ho letto appunto che oltre a te, ovviamente, gli altri docenti, Alberto Severini, Luca Magnaterra, Enrico Contardi al basso, lezioni quotidiane, appunto, masterclass, eccetera, c'è anche un collegamento col concerto di Manu Caccè, insomma, famosissimo batterista. A Fano, se non sbaglio, il 9 agosto si farà questo concerto.
2: Sì, il grande Manu Caccè, che abbiamo avuto modo di apprezzare con Sting, Peter Gabriel e con i suoi progetti solisti, sarà ospite in una formazione che andremo a vedere il 4 sera in gemellaggio con Rinaldo Jazz Festival.
0: Ah, ok, quindi è il 4, no? Invece questa cosa di Fano è il 9 agosto, ma è un'altra cosa, questa saranno Fanè.
2: A Fano abbiamo un altro gemellaggio con
0: ecco,
2: la batteria di Fano, che è questo museo, uno dei pochissimi in Italia che offre uno spettro di batterie vintage da provare. Ne metterà tutte a disposizione per 50 batteristi che suoneranno contemporaneamente in piazza, e devo dire, i miei allievi, come ogni anno, avranno un posto privilegiato in prima fila. È un'esperienza molto bella anche quella.
0: Sì, quindi sono due giornate separate, appunto. Non avevo capito bene questa cosa di Manu Caccè, che non è il 9 agosto ma il 4. Quindi...
2: Il 4, abbiamo due gemellati, appunto, con Rinaldo Jazz Festival e con Fano, la manifestazione si chiama Saranno Fanesi, organizzata dal Museo della Batteria e delle Carboni, che ringrazio e saluto.
0: Bene, allora ricordiamo che sto facendo un po' di casino.
1: Vabbè.
0: Sono rimasti ancora dei posti disponibili, le informazioni potete averle sul sito dariesposito.com.
2: Esatto, sì, siamo quasi al completo, però ci sono 22 posti disponibili per batteristi, insomma, desiderosi di vedere la batteria sotto altre angolazioni, insomma. E appunto sul mio sito www.dariesposito.com, nella pagina lezioni, trovare tutte le informazioni sull'iscrizione e sul programma completo.
0: Beh, allora non so, Dario, se hai qualche altra insomma informazione da darci. Io appunto non so se abbiamo detto tutto di questo Super Drum Camp 2026, insomma, tu curi la direzione artistica, ovviamente.
1: Ormai 13ª edizione, sì, dicevamo, 13... quindi una certa tradizione.
2: Probabilmente è stato il primo drum camp a essere stato fatto in Italia, o quantomeno il primo a essere chiamato drum camp.
1: Vero e proprio.
2: E sono felice che ci siano molti allievi da tutta Italia che vengono a studiare con me, però chiaramente negli anni, essendo cresciuta la cosa, ho pensato bene di offrire un'esperienza dove, oltre a studiare con me, possano studiare in parallelo con Alberto Severini, Luca Magnaterra, altri insegnanti, più avere delle esperienze speciali come quelle elencate precedentemente. Per cui, insomma, penso di poi che possa essere un'offerta didattica molto valida, a un costo anzi davvero competitivo. E poi, tra l'altro, ecco, ci sono tantissimi sponsor, abbiamo Ludwig Drums, Pice, Rickfield, Timpad, SC Electronics, che offrono, tra l'altro, come dei premi veri e propri per un contest finale che vede i ragazzi appunto a ricevere appunto un attestato di frequenza con un premio dato dagli sponsor più diploma ufficiale firmato dal comune del CEI a fine corso.
0: Bene, allora guarda, io a questo punto, per chiudere il cerchio, ti saluterei con The Circle of Life, che ne dici, con questo brano che chiude il tuo disco, non lo so se
2: o, ma, as- o è altro, sì. No, guarda, se... oppure puoi mettere tipo On The Go, più...
0: On The Go, dai, la chiudiamo con On The Go, dai, è una scelta, dai. No, ma in effetti proprio, sai che casualmente On The Go è in sottofondo adesso, quindi sì, era solo, dai, era solo tenuta bassa, però c'avevamo On The Go in sottofondo, chiudiamo, dai, così, allora On The Go, dai, hai ragione, sì, no, infatti, perché era, volevo fare il primo e l'ultimo, ma questa è una scelta meno scontata. Allora, On The Go da Resposte, ricordiamo, dal 3 al 7 agosto, appunto, ad Arcevia, la 13ª edizione del Drum Super Drum Camp. Grazie ancora, Dario, e go, Johnny, go, On The Go, grazie.
1: Ciao, Dario, ciao.

0: E questo era On The Go, Dario Esposito. Salutiamo ancora Dario. Adesso sono qua nei nostri studi Berardo Carboni e Federico Rosati. Adesso proviamo a metterli in audio perché purtroppo il video oggi, la telecamera dell'acquario, non funziona. Noi siamo settati su acquario,
1: Noi siamo su acquario.
0: ci vediamo noi. Ragazzi, mi sentite?
2: Io sento forte e
3: Io ti sento forte e
2: chiaro.
3: chiaro, Ale.
0: Allora, vuol
3: Molto
0: dire che
3: dispiaciuto,
0: il
3: molto
0: pubblico
3: dispiaciuto.
0: immaginerà le vostre facce. Poi, se no, volete anche venire qua a fare un saluto. E poi dopo ci faremo tante foto insieme in modo che per il podcast poi rimarranno le foto almeno di questa. Perché purtroppo non so perché. Siamo entrati oggi e abbiamo visto che l'acquario, probabilmente eravamo noi dello
1: Sì,
0: studio,
1: sì.
0: e lo studio è nero. Quindi si sono invertite le telecamere, non c'è più la telecamera
1: È
0: nell'acquario.
1: vero.
0: È una cosa che ci è successa solo. Cioè, sabato scorso funzionava. Quindi
1: È vero.
0: non sappiamo cosa. Come scusarci, questa è la locandina del film Greta e le favole vere che presentate qua, la facciamo vedere
2: L'acquario.
0: sì, in camera. Greta e le favole vere, che poi ho letto che è ispirata
1: Metto
0: a
1: io?
0: Greta Thunberg, quindi è una favola, è una storia vera in quel senso, no? Giusto, Berardo?
2: In quel senso,
0: Parla un
2: sì.
0: po' più vicino al microfono, abbassatelo un po' come vuoi.
1: Abbasso, sì, abbasso un po' il
0: Esatto,
1: microfono.
0: non
1: Perfetto,
0: troppo,
1: perfetto, perfetto.
0: senza fare troppi.
2: La storia
0: Dai, dai.
2: del film è la storia di una ragazzina che si ispira a Greta Thunberg, conosce, diciamo, le imprese di Greta Thunberg e quindi comincia anche lei a fare azioni da attivista climatica.
0: Beh, questa cosa, insomma, è una bella idea, devo dire che, insomma, che io sappia, non erano mai stati fatti film ispirati a Greta. Poi non lo so, magari fossi documentari, altre
2: C'erano
0: cose,
2: dei
0: non so.
2: documentari, ma questo poi è proprio un film per bambini. La sua
0: Esatto.
2: particolarità è proprio che è un film adatto a tutti, secondo me, ma con un focus particolare sulle giovanissime generazioni, 8-12 anni, quindi si propone anche di avere un lato formativo, per questo anche una favola. Tra l'altro è supportato da più animazioni, ci sono animazioni di diverso tipo nel film, proprio perché la favola ha in sé la possibilità di trasmettere dei contenuti valoriali, se vuoi anche morali. Non netti, non soggetti a dubbi, manichei, mi verrebbe da dire.
0: Insomma, avete le idee chiare, o siete d'accordo, questo film lo si ama o lo si odia, un po' in quel senso, dice Manichei. Quindi, cioè, uno
2: Nel senso che porta avanti dei contenuti molto netti. E come peraltro fa anche Greta, in quel senso forse la cosa in cui più assomiglia diciamo, ai famosi discorsi di Greta e non è e non, no, che non possono, nel senso che su cui non c'è contraddittorio, non c'è. Adesso noi veniamo da un secolo in cui tutto può essere più di un secolo in cui tutto è sempre possibile, è sempre possibile. Dire tutto il contrario di tutto. In questo film ci sono posizioni chiare, nette, punto e basta.
0: Vabbè, prendere o lasciare, poi lo vedremo.
1: C'è confronto.
0: Lo vedremo presto. Siete stati appena adesso, se non sbaglio, un'anteprima, è stata al Giffoni Film Festival. Ha avuto anche un premio già del pubblico. Federico Maratea, com'è il premio?
3: Al Marateale, premio del
0: Marateale.
3: pubblico, premio del pubblico. Lo sai, volevo ringraziarti perché tu ci porti sempre bene. Se, ora ci domandavamo io e Barry, se, no, nel senso, se noi abbiamo presentato tutto qui da te, abbiamo
0: Sì,
3: presentato Shooting, abbiamo presentato Utopia, abbiamo
0: Berardo,
3: presentato...
0: ma tu non sei ancora diventato famoso, però io a Berardo sicuramente
3: Berardo,
0: porto ancora
3: certo.
0: bene.
3: Berardo è famosissimo, ma è normale, ma
0: tu ancora non sei Robert De Niro,
3: ma
0: insomma,
3: no,
0: io sono contento di
1: funziona così. Comunque, Federico, ti posso confermare, diciamo, sono 2 anni che sono in trasmissione con
0: Ma portiamo
1: Alessandro.
0: bene anche ad altre cose.
1: No, anche a tanti altri
0: Gente che
1: autori,
0: viene e vince
1: artisti.
0: arti festival, concorsi indipendenti,
3: Ma
0: cose.
3: siete straordinari.
0: Beh, Lucio Corsi l'abbiamo intervistato nel
3: Certo, me lo
0: 2020.
3: ricordo. Io
0: nel 2020,
3: lo conosco grazie a te.
0: Io ho detto, ma lo prendi il treno domani che è chiuso, tutto chiuso? Sì, mi fanno ancora partita a Milano.
1: Pigi ha appena
0: Sì.
1: vinto
0: Pigi ha appena
1: la Targa
0: vinto la Targa
1: Tenco.
0: Tenco, sa.
1: Ma anche
0: Insomma,
1: tanti artisti che veramente all'esordio, tutti
0: dai, prima o
1: bene.
0: poi un Davide Donatello, forse ce la farei pure tu.
3: Prima o poi arriva.
0: Senti, a parte gli
1: Davide Sato
0: scherzi.
1: porta bene.
0: Ti volevo introdurre questa canzone che tu mi hai mandato gentilmente proprio stamattina,
3: Che
0: perché ovviamente,
3: carino
0: che non è
3: che
0: ancora
3: sei.
0: stata mai sentita da
3: Mai,
0: nessuno.
3: mai.
0: Sotto tutte le stelle, che praticamente è un duetto fra te e Petra.
3: Frida,
0: Scusa, la chiamo
1: No, è stata un
0: perché è la
1: lapsus.
0: figlia di Petra, Frida
1: Ne
0: Bollani.
1: parlavamo a
0: Scusa,
1: microfoni
0: lapsus.
1: spenti, è stato solo un lapsus.
0: No, certo. Frida Bollani Magori, che tra l'altro io ho visto con le All Star del papà Stefano Bollani a Umbria Jazz da poco. Lei fa parte insieme a tutti questi registi, Paolo Fresu, Enrico Rava. Devo dire che è veramente, cioè, non è che Ungi vabbè, sta lì perché la fine, ma è veramente è un talento pazzesco.
3: Assolutamente no, è un angelo. Una
0: e poi
3: voce...
0: soprattutto c'ha una capacità poi di spaziare, fa la voce lirica, la voce rock, suona,
1: sperimenta,
0: fa tutto. Cioè, ha delle potenzialità enormi.
3: Ma vogliamo dire di chi è questa canzone? Succede sempre che uno non dice.
0: Me l'hai detto io l'ho scoperto stamattina, diciamo, ma lo potevi dire prima.
3: Ma guarda, questa è una cosa molto bella.
0: Quindi il testo è musica di il nostro amico cantautore.
3: Sì, le parole le abbiamo un po' rivisitate io e il maestro Carboni, ma la cosa bella è che sai che l'amicizia che ci lega sia a me e Alessio che
0: nominiamolo Alessio Bonomo, che forse non hanno capito,
3: è la trentennale amicizia con Berardo. No, serviva un piccolo siparetto, vado veloce, serviva una canzone e allora Berardo mi dice: senti Fede, una canzone di Natale. Io ho tanti amici cantautori, no, tu lo sai, ne conosco tantissimi, senza fare i nomi, se dopo si incuriosiscono l'uno con l'altro. Allora pensando gliene ho proposti un paio, ma a un certo punto ho detto: ma scusa, vediamo Bonomo, perché sai, sempre Alessio è sempre un po' nell'ombra, quindi lo chiamo, gli faccio: Alessio, che per caso hai una canzone di Natale? Eh sì, dovrei avere una canzone di Natale. Come? Così me lo dice.
0: Ma
3: la cosa è assurda, che non neanche. Ma che hai una canzone? Dovrei avere una canzone.
1: Nulla è per caso.
3: Sì, ci sono, tu lo sai bene.
0: Perché il film è ambientato a Natale, anche se uscita ad agosto, insomma, poi si spera che vada avanti fino a magari.
3: Sì, poi sarà comunque su Sky. Correggimi se sbaglio, Berardo.
0: Uscirà sotto Natale, sotto magari.
1: Vabbè, nella tradizione napoletana credo che sia a tutti avere una canzone di Natale,
3: tutti ce la devono avere. De Filippo c'aveva gli spettacoli cascabili, adesso c'ha le canzoni.
0: Quindi Natale in casa Bonomo.
3: La
0: facciamo ascoltare sotto tutte le stelle. Allora cantano appunto Frida Bollani Magori e Federico Rosati. C'è qualcosa sotto qua che non deve essere ascoltato. Un attimo, forse era già partita la canzone? No. Sì, era già partita, ecco l'errore.
1: Era già partita.
0: Ok, adesso la rimettiamo dall'inizio. Allora, sotto tutte le stelle.

0: Sotto tutte le stelle.
1: Fede, hai detto una cosa bellissima, mi ricollego a una voce d'angelo proprio.
2: È incredibile.
1: Sì, un angelo.
0: E la voce maschile è la tua in questo momento.
2: Sì, mi ricollego invece a quello che tu hai detto. Faccio prima andare a Sanremo in Italia che a vincere un David, mi sa.
1: Ah, guarda, io ci farei un pensiero. Pensaci davvero, non
0: problema,
1: è una battuta.
0: Il problema è sempre quello, no? Perché per andare a Sanremo bisogna essere o già big o portati da qualcuno. Se uno ormai è diversamente giovane,
2: certo.
0: Non è facile. Ci ricordiamo tutti Alessio Bonomo del 2000 con la
2: mamma
0: croce.
2: Mia.
1: Però Frida sarebbe
0: una
1: bella vederla.
0: Frida, insomma, sta diventando già big.
1: Vederla a Sanremo.
0: Poi è giovanissima, poi è giovanissima.
1: Sarebbe fantastico.
0: Ah, no, certo. Magari andassi con Frida a Sanremo. Se ti ci porta lei.
2: Sarebbe bello.
0: Sì.
1: Fateci un pensiero. Guarda, Driving Saturday ti lancia questa.
0: Ormai questa non si può portare perché è già stata pubblicata. È già stata. No, poi si sentirà col film, no?
2: Sì, sì.
0: Ed è una canzone che quando. Cioè, ha un momento centrale, titoli di coda, quando di testa, quando.
2: Parla il film, maestro.
0: Quando si può sentire questa canzone?
3: Ma diciamo che tutto il personaggio che interpreta Federico, Michè, è collegato a questa canzone, perché lui per tutto il film cerca di scrivere questa canzone, e all'inizio è come solo una musa che appunto è cantata solo da Frida, e poi a mano lui la scrive, cerca le battute giuste, e ci sono anche dei momenti comici perché si chiede lui, il personaggio di Federico è
2: ispirato.
3: È ispirato da chi, Federico?
2: Ma guarda, il mio personaggio è il mio personaggio è un po' un pazzo, perché nel senso che ti racconto un po' la backstory che abbiamo pensato io e Barry. Cioè, è un personaggio che va via da Moscufo, che è un piccolo paese dell'Abruzzo, è come se avesse fallito con un X Factor, con una cosa del genere, e torna, va a Roma a casa dei cugini, da Raul Bova e dalla nipotina.
0: Sì, ricordiamo gli attori, appunto, non amo, sì. Sara Sorociocca, che fa praticamente,
2: sì, mia nipote.
0: Ah, ecco. Sara Ciocca si fa Greta, poi sì. C'era Albova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore,
2: Darco
0: Peric, Mattia Caraci, Federico Cesari, Demetra Bellini,
2: Roberta Palumbo.
0: Insomma, siamo Federico Rosati.
2: E quindi che fa? Arriva a casa dei cugini e cerca l'ispirazione di questa. Però nel frattempo è anche mezzo innamorato della babysitter di Greta. Quindi lui ha un ruolo un po' chiave, nel senso che da una parte cerca l'ispirazione, da una parte tenta di innamorarsi di questa. E poi, qui facciamo un piccolo spoiler, che sarà lui il motore che metterà un po' nei guai, diciamo, la famiglia, perché per ripicca fa una cosa. Cosa che non dovrebbe fare. Per riparare, invece, poi sarà, diciamo, d'aiuto e da, come dire, da mentore per la nipotina. Gli aprirà gli occhi sul senso della vita, con una frase sibillina molto bella che ha scritto Berardo.
3: L'ha
2: scritta Capitan Harlock, però insomma, l'abbiamo citata. E alla fine, nei titoli di coda, diciamo che lui troverà praticamente le parole e scriverà questa canzone che il pubblico ascolterà con me, Frida Bollani.
0: Quindi, insomma, è un po' un filo condotto per tutto il film. Questo adesso c'era anche un piccolo estratto cantato da Frida, che magari tengo in sottofondo, però era solo una parte vocale di Frida questa. E, che vuol dire? Anche la sceneggiatura è di Fabio Diranno e la moglie, lo vogliamo ricordare, del Milano 84, lo conosco come musicista, è anche sceneggiatore.
1: L'ho vista tante volte.
3: È di tutti e tre. Cioè
0: ha scritto con te, scusa, sì, con Berardo.
3: È scritto con me, con Valeria Giasi e Fabio Diranno. Sì.
0: Sì, no, scusa.
3: Ti è venuto a trovare qui con Milano 84?
0: Sì, sì, esatto, lo conosco.
1: Varie volte.
0: Mi aveva detto questa cosa, io non lo sapevo, appunto, quindi volevo solo ricordare che, insomma, la sceneggiatura è scritta da te insieme a Berardo.
2: Grandioso musicista. Anche Fabio.
1: Sì, sì, noi l'abbiamo avuto in trasmissione varie volte.
0: Specializzato in anni 80. Penso ci sia ascoltando, sapeva della vostra presenza qui oggi.
1: Beh, è una presenza familiare in Driving
0: Saturday.
1: Sì,
0: l'abbiamo visto
1: tante volte.
0: L'abbiamo visto tante volte.
1: Quindi è bello questo, come dire, incontrarsi di personaggi artisti che comunque in Driving Saturday in qualche modo ritorna.
0: A una festa di Radio Città Aperta, forse con un nuovo progetto di Modì, mi pare una cosa, o era, c'era anche Modì, non mi ricordo. Comunque ha partecipato a una festa dove
1: anche
0: era.
1: Certo.
0: Sì. Bene, allora ricordiamo un po', parliamo ancora un po' della trama di questo film, che possiamo dire una fiaba animata, come lo possiamo chiamare, appunto, ispirata a Greta Thunberg, che si parla anche è ambientato anche in Norvegia, se non sbaglio.
3: Sì,
0: Quindi si parte dall'Abruzzo e si arriva fino in Norvegia?
3: No, in Abruzzo non c'è nulla.
0: No, non c'è niente. Il film è solo parte, il ragazzo di...
3: Si parte da Via Margutta. Via Margutta. In Abruzzo l'abruzzese Michele...
0: Ah, era lui che era nato.
3: Abita a Via Margutta, a casa mia, del cugino Ralbova. E diciamo, è l'unico elemento di abruzzesità di questo film. Ok.
0: Che anche tu sei abruzzese, diciamo, oltre a Federico.
3: Io sono visceralmente abruzzese, ma in questo caso il film è tutto ambientato
0: tra Roma,
3: Roma e la Norvegia.
0: Anche se Greta è svedese, se non sbaglio, no?
3: Sì, ma loro
0: non avete voluto
3: nella missione, certo. No, ma Greta è più volte spudoratamente citata nel film, però in questo caso la missione che loro fanno è verso il circolo polare artico,
1: okay,
3: per riportare a casa questo orso ed è in Norvegia, non in Svezia.
0: Appunto Sauro è il ragazzino che ospitano.
3: Mattia Geraci è un straordinario interprete, mm-hmm, adesso studia medicina, spero che continui a fare l'attore perché è davvero bravo.
2: Veramente bravissimo.
0: E poi insomma ci sono tanti altri attori, conosco pure Demetra Bellina, anche una cantante che abbiamo intervistato, se non sbaglio, certo, fa anche l'attrice, fa sia certo la cantante che l'attrice. Poi appunto Sabrina Impacciatore, che ormai ha avuto un successo all'estero con quelle serie americane, no? Spazzesco.
3: Lei fa la cattiva, una cattiva perfida, la Cordelia Lemon, bracconiera.
0: Che l'ho vista di recente a un concerto a Roma di Danny Elfman, con l'autore delle musiche di Tim Burton. Stava davanti a me, Sabina Impacciatore, l'ho riconosciuta. E poi ovviamente la grandissima Donatella Finocchiaro, anche lei attrice, insomma, che spazia tra i registri comico, drammatico. E quindi la prima assoluta, se non sbaglio, sarà, cioè la prima romana sarà il 27,
3: sarà,
0: no?
3: Sarà il 27,
0: esatto.
3: Abbiamo fatto fino adesso due feste, siamo stati prima al Giffoni e poi al Marateale, che appunto abbiamo vinto questo premio, e adesso il 27 a Roma, poi prosegue questo circuito delle anteprime e poi il film esce in sala il 6 agosto.
0: Quindi insomma un'uscita anche abbastanza insolita per un film, no? Ad agosto in genere escono queste cose tipo, come diceva Harry, pioggia di sangue.
3: Uscivano,
0: una favola così delicata e poetica, diciamo, non è?
3: I tempi sono un po' cambiati, quest'anno i due film più importanti dell'anno, cioè Odyssey e Spider-Man.
0: È vero, è appena uscito Nolan, quindi insomma.
2: No, diciamo, cioè adesso esce anche Spider-Man.
0: Ah, ecco, lo sapevo.
3: Un tempo era così.
0: Era così, come dice il film di Nanni Moretti.
3: Da qualche anno, insomma, Barbie o...
0: Vero, ragione, per anni uscirono tutte e due ad agosto proprio.
3: Adesso è
0: ma com'è che è cambiata questa cosa?
1: Però, cioè, però la favola di Natale che esce ad agosto c'è sempre stata. Io ricordo anche le telenovela che diciamo sono sempre così distopiche, nel senso che ad agosto girano scene natalizie,

0: maggior accesso, questa la metà. E poi, secondo me, un film del genere che comunque sì, ha la forma della fiaba ed è per i bambini, però ha un contenuto bello, bello insomma,
1: Politicamente impegnato, diciamo.
0: politicamente forte. E secondo me questo contenuto viene ben più valorizzato d'estate mentre moriamo di caldo e ce lo ricordiamo bene cosa sta succedendo, perché purtroppo il nostro
1: Cambiamento
0: cervello si
1: climatico.
0: scorda le cose, quindi se le cose non sono qui adesso si dimenticano, quindi adesso con questo caldo
1: Quindi consigliate
0: veramente.
1: comunque fortemente vederlo in sala, al fresco di una bella
0: Eh beh,
1: sala,
0: certo,
1: piuttosto che
0: a
1: aspettare l'uscita
0: parte
1: televisiva.
0: il fatto diciamo
1: Climatico proprio.
0: che ti fa bene alla salute perché è fresco, ma poi credo che anche il parlarne, cioè la forza che questo film può trasmettere con questo caldo è più
2: È più
0: evidente.
2: evidente.
1: Certo, proprio il contrasto col caldo che c'è fuori. E il film che immagino sia invece magari piuttosto come clima, diciamo, più invernale, che c'è tra Norvegia, cioè nel film magari fa
0: Va
1: meno.
0: verso il freddo, inizia comunque a Roma, però poi insomma si finisce nei ghiacciai.
1: Sì, no, appunto è un film che magari uno si vede volentieri, ecco, sognando il fresco
3: C'è un orso polare che si aggira
1: Eh
3: durante tutto il film, quindi
1: sì, anche nella locandina sì, è piuttosto invernale, si
3: certo.
1: vede se non sbaglio davanti al Parlamento, cioè siete tutti
0: E beh,
1: messi
0: non
1: lì
0: a
1: attorno.
0: caso quel Parlamento,
1: Con
0: perché appunto
1: l'orso bianco in Parlamento è fantastico,
0: eh sì, è un po' è la base della storia, no? Perché anche le avventure di io le chiamo avventure perché lo sono di fatto, anche se sono per fortuna super reali, di Greta Thunberg, iniziano davanti al Parlamento, no? Al Parlamento
1: sì. Ah,
0: svedese.
1: certo.
0: E questa nostra Greta decide anche lei di andare davanti al Parlamento.
1: Senti, io avevo ricevuto tra le richieste di Federico delle canzoni da poter abbinare al film. In realtà, in particolare c'era una di John Williams da E.T., Far From Home. Però,
3: Ah,
1: però vedo che dura 6 minuti e 47, quindi magari possiamo pure fare sentire un.
0: sì, lascia anche perché è una canzone molto,
1: Eh no,
0: diciamo,
1: infatti, magari, se no poi magari la
0: ambientale.
1: lasciamo un po' in sottofondo dopo.
0: Sì.
1: Perché tu, per esempio, questo film lo consideri una specie di E.T., così avevo capito,
0: Beh,
1: vero?
0: diciamo, non è che lo considero una specie di ET, però lo considero sicuramente è un grandissimo
1: Per bambini, in quel senso.
0: modello di riferimento, non solo perché per bambini, perché diciamo ET ha segnato molto la mia
1: Esatto, perché piaceva a
0: formazione
1: noi da quando eravamo
0: e
1: bambini, in
0: se
1: quel
0: ci
1: senso.
0: pensi, insomma, ET è la storia di un'amicizia, di un salvare un personaggio, un alieno, è un po' uno lo so parlare, un po' un alieno a Roma, e quindi ci sono varie affinità.
3: Beh, poi è il tuo film preferito, no?
1: Veramente, in assoluto proprio.
3: Beh, tra i
0: Non
3: preferiti.
0: saprei dire se è il mio film preferito, ma è sicuramente il primo film, diciamo, io l'ho visto, cioè, avevo 8 anni ed è la prima cosa che ho fatto da solo, quindi sicuramente è stato il mio primo film preferito.
1: Certo. Sicuramente quando eravamo piccoli tutti quanti amavamo molto E.T. Allora, sentiamoci un attimo Far From Home.

0: Lasciamo in sottofondo Far From Home e T Alone. Allora, ricordiamo il messaggio principale del film, che praticamente, come tutte le favole, leggo, sono una cosa molto seria. Quindi, insomma, anche durante la conferenza stampa che avete fatto, penso al Giffoni, avete sottolineato questo aspetto, che nessuno è troppo piccolo per contribuire a cambiare il mondo. Insomma, questo possiamo dire che insomma, che il messaggio deve partire dai giovani e deve
1: Questa
0: arrivare.
1: è una citazione proprio quasi testuale, come l'hai detta tu, di Greta Thunberg, nel suo libro più famoso. Apriva proprio così: la nostra casa in fiamme, nessuno è troppo piccolo per fare la differenza.
0: Esatto, quindi insomma, appunto, questa favola può contribuire, insomma, a lanciare un messaggio importante, una favola moderna, però insomma può avere molto da dire anche per gli adulti, insomma, può contribuire a salvare, se non il mondo, insomma, almeno il clima,
1: Ma intanto noi
0: l'ambiente, i
1: stessi,
0: boschi.
1: secondo me, intanto noi stessi,
0: Noi
1: cioè
0: stessi,
1: nel
0: ovviamente.
1: senso che al di là del fresco del cinema, secondo me questo film ti riepacifica col lato più
2: Sì.
1: migliore di ciascuno di noi. Quindi intanto per salvare il mondo, intanto dobbiamo salvare noi stessi da tutto
0: Esatto.
1: il brutto che ci circonda.
0: Sappiamo che purtroppo, insomma, la musica e il cinema e tutta l'arte in generale, per quanto siano potenti e bellissime, in tanti secoli non sono riuscite a salvare il mondo. Non so, sicuramente però
2: Beh,
0: posso
2: no,
0: contribuire alla
1: insomma,
0: nostra
1: insomma.
0: felicità.
2: Beh, no,
1: Secondo
2: ancora.
1: me io nutro grosse speranze, se non ci fossero l'arte, il cinema, la
0: No, ma infatti, cioè,
1: musica.
0: sicuramente rendono migliore la vita, poi sì, non fermano le guerre.
1: Ma
0: Cioè,
2: le
0: non
2: rallentano, non lo
0: ci sono
2: so.
0: riusciti John Lennon e Bob Dylan, forse non lo so, sarà difficile che ci riusciremo noi a fermare le guerre, però.
1: Ma tutte le rivoluzioni sono prima una rivoluzione culturale, quindi da qualche parte bisogna partire ed
0: Sicuramente
1: è
0: sono
1: ancora.
0: utili, su quello non c'è dubbio, perché comunque ci migliorano la vita, sennò parleremo solo di guerre e di brutture. Invece, meno male che c'è l'arte, che c'è il cinema, c'è la musica, su quello siamo d'accordo, insomma. Poi, se riuscirete anche a cambiare il mondo con questo film, cioè, ce lo auguriamo tutti.
1: È una goccia nel mare, ma con
0: Certo,
1: tante
0: certo.
1: gocce il mondo cambia.
0: Però insomma, mi sembra veramente un bel messaggio, un bell'insegnamento che può trasmettere, insomma, almeno alimentare la speranza, ecco, che il mondo possa cambiare. Credere nelle cose impossibili, questo leggo, che è la convinzione da cui nasce il film. Bisogna credere nelle cose impossibili, se no, se uno crede che niente è possibile, non si comincia mai.
2: Beh, la storia dell'uomo penso che è stata una sfida verso l'impossibile, no? Chi avrebbe mai pensato che oggi trasmettiamo in radio oppure facciamo con i telefonini, andiamo sulla Luna per dire tante cose?
3: Che avessimo inventato il fuoco, quando è
2: Infatti, siamo partiti
0: dalla
2: dal basso.
0: pietra focaia.
3: Beh, certo, fino ad arrivare ai baffi di Stefanito. Chi l'avrebbe mai
0: E
3: detto?
0: siamo
3: Chi no, chi l'avrebbe mai
2: Beh,
3: detto?
2: la mia è
0: Siamo
2: una
0: rimasti quasi lì,
2: La mia è
0: insomma, alla
2: una
0: pietra
2: forma
0: focaia.
2: di regressione, però, cioè un rimanere radicato, diciamo, a tradizioni molto
0: L'uomo barbuto che ha anche
3: antiche.
0: delle
3: E di
0: caverne, siamo
3: protesta
0: rimasti lì.
3: anche. E anche sono baffi di protesta quelli.
2: Ma in verità sono di pigrizia.
3: Mamma mia. Però sei stupendo.
0: Sai, tu mi avevi mandato altre canzoni.
3: Sì.
0: Io ne userei una per farci tante foto insieme. Che ne dici?
3: Sì, vabbè, se usi quella che piace a me.
0: Che ne dici? Natale seconda mano di De
3: Sì, beh, io
0: Gregori.
3: amo quella
0: Anche perché dura
3: canzone.
0: quasi 6 minuti.
3: Io
0: Quindi
3: amo quella canzone, amo De
0: anche
3: Gregori, lo sai, insomma, non ti devo
0: io.
3: nascondere
0: Quindi non ti
3: nulla.
0: chiedo nemmeno di cosa pensi di questa polemica
2: No, no,
0: stucchevole.
2: no, no, no, non roviniamo
0: Ha già detto
2: sistema.
0: Pigi
3: Guarda,
0: abbastanza.
3: beh, Pigi è un grande, ma mi vergognerei io fossi Mannarino, tutti quelli che hanno
2: Esatto, ma
3: parlato.
2: infatti
3: Ma
2: non.
3: non è per. Ma
0: Ma
3: io,
0: voi avete scritto
3: no, fammi
0: generale,
3: fare un po'
0: sangue
3: di polemica.
0: sul sangue,
3: Ma
0: pensa.
3: no,
2: Non
3: faccio.
2: roviniamo il
3: No,
2: clima,
3: no, voglio
2: dai.
3: fare 30
0: Dai,
3: secondi
0: fallo,
3: di
0: l'ha fatto anche
3: polemica.
0: Pigi, fallo anche
3: 30
0: tu.
3: secondi di polemica.
0: Va
3: Cioè,
0: bene.
3: io credo che no, noi siamo dotati, noi esseri umani, prima che diciamo di parlare noi artisti, di un qualcosa che si chiama raziocinio, intelligenza, no? E io credo che offendersi così, perché c'è, cioè, gente come Mannarino e tanti altri, e chiaramente si sono offesi in maniera
2: Un
3: indescrivibile.
2: autogol.
3: Ma no, ma non ti puoi neanche. Ma a parte che è impossibile proprio. A me non piacciono i paragoni fra gli artisti, né fra gli attori, sai. Ah, tu sei come Volonté, tu sei il mastro nuovo. Mi fa ridere questa cosa. Ognuno è quello che è. Ma Mannarino è quello che è, insomma, nato lì con le gonne, barre, roba varia. Voglio dire, non so se ha letto dei libri, se ha studiato, se conosce Bob Dylan, ma ognuno poi no, si trova la. Però, sai, poi alla fine dire certe cose, secondo me, quando è tornato a casa, ha detto: ma che cazzo ho detto?
0: Ah, quindi tutti si sono offesi da soli, in
3: Ma
0: quel senso
3: sì,
0: lo
3: ma secondo me
0: intendevo.
3: quando è tornato a
0: Non
3: casa,
0: che si sono offesi
3: ma
0: che se
3: magari
0: la sono
3: gliel'ha detto
0: presi.
3: pure la casa discografica, dai, se ne parla poco di te adesso, prova. Te lo dice uno che a cui
0: Getta un po'
3: Mannarino
0: di merda su
3: piace.
0: De Gregori, così.
3: No, te lo dice uno a cui Mannarino piace. Però dire, cioè, secondo me, o qualcuno l'ha spinto a dire una cosa del genere, perché lo trovo veramente.
0: Vabbè.
3: Vabbè, vabbè. Parliamo, infatti, poi De Gregori, hai visto, gli ha risposto.
0: Ah, no, no, questa cosa non me la sono persa.
1: No, no, esattamente in una polemica, ma so più o meno quello che ha detto De Gregori e sono abbastanza dall'altra parte. Cioè, io penso che uno una posizione la deve prendere, una responsabilità. È un grandissimo artista, De Gregori, mi ci sono formato anch'io, però non credo che questa cosa sia giusta.
0: Vabbè, sai, ma lui dice: io le posizioni le ho prese con le mie canzoni, non mi va di andare sul palco e fare i proclami.
4: Cioè, il discorso è quello, cioè lui dice: non mi va di fare quello.
0: Però che lo fanno tanti altri che hanno la mia stima, cioè lo fa Roger Waters, sì, lo fa Bruce Springsteen. Lo fa Pero Pelù, che ho visto con il FIBA. A me piace Pelù, però non è che tutti devono fare per forza in quel modo.
1: Quello che dicevo è che appunto le gocce diventano mare se sono tante, e quindi lui non solo non lo fa, ma addirittura spingere a non farlo, secondo me.
0: No, però questo no. No, questo no. Cioè, io ero alla conferenza, ha semplicemente detto che lo imbarazza quel tipo di atteggiamento. Non ha mai detto non fatelo. È come dice: non vado a Sanremo, ma non è che dice agli altri di non andarci. No, questo secondo me è stato anche malinterpretato. Nel senso che lui ha detto: questa è la mia posizione, mi sono rotto forse anche. Come fa stesso Dylan, che sono anni che non fa più proclami, cioè le canzoni le abbiamo fatte, adesso non ci va di andare lì col pugno alzato e fare gli striscioni, però questo non significa che non abbiamo preso posizione in passato.
3: Ma al di là che forse ci sarà anche un po' in questi signori un po' di disillusione, ma non è quello, cioè io credo che ognuno debba essere libero di fare
0: ciò che vuole. Per me
3: perché se no cominciamo a ghettizzare l'arte,
0: se non fai così non
3: rientri in quel circolo,
0: non sei un uomo vero. No, infatti esiste Roger Waters e esiste Gregori,
3: esatto.
0: Sono due grandi artisti,
3: come esiste Bruce Springsteen.
0: Ognuno ha la libertà di fare quello che vuole, poi le canzoni le sappiamo leggere, insomma, quindi
3: esempio, Morgan Master of War
0: rimane Master of War, generale rimane generale, poi se fanno sul pugno sul palco o meno.
3: Ma hai visto Morgan ultimamente? No, si è messo a parlare, no, del caso del tipo che ha sparato. Lui ha voglia di farlo, lo fa.
0: Ma
3: cioè,
0: sì,
3: nessuno
0: sì.
3: E Morgan non per questo è meno grande di
0: Blue Vertigo, no? Ha fatto un bellissimo concerto e ha fatto anche questo discorso sul gioielliere.
3: Ma c'è, ma uno è libero di fare quello che vuole, com'è è libero di non fare quello che vuole.
0: Ma sì, insomma. Vabbè, comunque sì, il vostro film comunque prende posizione, questo è importante.
3: Il nostro film prende posizione.
0: Si schiera.
3: Carboni te l'ha detto, Carboni prende sempre posizione.
0: Allora io passerei questa Natale di seconda mano, Francesco De Gregori, dal bellissimo disco Amore nel pomeriggio, e ci facciamo un po' di foto, e a questo punto ci vediamo sabato 27 alla prima, e poi dopo la prima bisogna aspettare il 6 agosto, immagino, per vederlo. Quindi insomma,
3: ritardate le vacanze, italiani, che non ci vede nulla.
1: Guardatelo andando in vacanza
3: mentre guidate, come fate adesso di solito.
0: Partiamo tutti ad agosto, non si sa già, immagino, in quante copie uscirà, però insomma
1: penso 300, lo si può trovare ovunque.
0: Beh, 300 è grosso, insomma, quasi come,
1: credo, adesso non so il numero esatto, ma
0: come Nolan, sfidate l'Odissea.
1: Non lo so,
0: era una battuta, però insomma, comunque non è un film così di nicchia, questo volevo dire.
3: Combatteremo.
0: Bene, sono contento veramente per voi. Allora dai, ci lasciamo con Natale seconda mano, Francesco Gregori, e ci facciamo un bel po' di foto. Grazie ancora a Berardo Carboni, Federico Rosati.
3: Grazie a voi. Grazie.
0: Greta e le favole vere, dal 6 agosto al cinema. Ciao ciao.
1: A te.
3: Ciao, ciao ciao ciao.
0: Natale di seconda mano.

Siamo presepi, dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi addormentati in panchina o indaffarati a far niente, ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne. Non c'è nessun segreto,

0: Natale di seconda mano, Francesco De Gregori. Allora, salutiamo ancora Berardo Carboni e Federico Rosario.
1: Che hanno portato un
0: allegria,
1: po' allegria, sì, allegria,
0: sì,
1: allegria.
0: Anche se chiamano, però insomma, alla fine fa sempre
1: diciamo
0: piacere,
1: il cinema, il brio del cinema, esatto. Rispetto al fatto che abbiamo spesso.
0: Sì, sembrava un film di Virzigo, loro due, le battutacce, le cose. Non osiamo neanche dire le battute che abbiamo fatto lì durante
1: No.
0: Ricordiamo ancora la canzone sonora di Alessio Bonomo con la partecipazione di Francesco Arpino,
1: che prima non avevamo citato.
0: Sì, appunto, non avevamo fatto solo quella canzone che abbiamo fatto sentire, ma tutta la colonna sonora. Va bene, allora adesso stiamo per parlare con Chiaffredo Manno per questa prima edizione di La Calabria omaggio a Piero Ciampi. Insomma, visto che è estate, io li introdurrei proprio con Sporca Estate, Piero Ciampi dal disco quello con la Margherita, quello che si chiamava proprio Piero Ciampi. E poi chiameremo al telefono appunto Chiaffredo Manno, perché oggi e domani in sigla questa manifestazione ci dirà lui bene dove, con chi, comunque insomma in provincia di Catanzaro. Sporca Estate, Piero Ciampi.

0: Sporca estate, Piero Ciampi non risponde, che ha freddo perché lì in Sila non c'è linea. E allora potremmo ascoltarci un altro brano di Piero Ciampi e poi magari possiamo provare anche a chiamare Rossella Seno, che dici?
1: Certo, in alternativa sì.
0: Allora, questo è sempre dallo stesso disco della Margherita, Piero Ciampi, ascoltiamo la mitica Tu no. Questa è veramente bellissima. Tu no, Piero Ciampi.

0: Tu no, Piero Ciampi, speriamo che ci sia al telefono Chiaffredo, ci sei? Pronto? Pronto?
1: Sono qui.
2: Ah, che bello,
0: grazie.
2: che bello Chiaffredo, che
0: Grazie,
2: bello.
0: però, perché avevo paura che ci fossero problemi di linea, linee in sila.
1: Abbiamo grandi problemi di linee.
0: Immagino. Beh, l'importante è che vada bene la serata di questa sera, perché già dalle 20:30, giusto, al Villaggio Mancuso, all'anfiteatro, poi Silvano Mancuso stasera.
1: Dell'anfiteatro del centro visita Carcea.
2: Okay.
0: Che voi siete praticamente a Taverna, provincia di Catanzaro, giusto? Per chi non conosce bene la
1: Noi
0: zona.
1: in questo momento siamo in Sila.
2: In Sila.
0: Ah, in Sila.
2: Sila Piccola.
0: Sila Piccola, mi diceva Eugenio.
1: Territorio Taverna,
2: Sì.
1: ovviamente, e domani saremo a Taverna.
2: A Taverna.
0: Sì, no, perché appunto magari per Eugenio è tutto familiare, per chi non conosce bene quei posti, appunto io ma,
1: Certo.
0: avevo capito che stavate in provincia di Catanzaro più o meno, però non esattamente.
1: Provincia di Catanzaro.
0: Esatto. E quindi, caro Chiaffredo, perché la prima edizione? Spiegaci un po', perché insomma, magari
2: Come
0: noi i
2: nasce?
0: ciampiani già lo sanno, perché la Calabria sente il bisogno di omaggiare Piero Ciampi, giustamente?
1: Perché Piero Ciampi nel 59 venne in Sila proprio.
2: Mamma
1: Quindi
2: mia.
1: la prima volta che venne in Calabria è stato in Sila presso l'albergo delle Fate. Per cui, ovviamente, la Calabria, secondo me, deve continuare ad omaggiarlo, perché poi Piero Ciampi con l'amico Pino Pavone.
0: Esatto, io quello volevo dire. Ma c'entra anche Pino Pavone in questa sua visita?
1: Assolutamente sì, perché Pino Pavone, no, in questa storia non c'entra.
0: Ah, ok.
1: C'entra la Calabria con Pino
0: Ah,
1: Pavone.
0: certo, cioè, so che è
1: Non...
0: calabrese, non sapevo se Piero era andato a trovare il suo amico o già lo conosceva, si sono conosciuti a
1: No,
0: Roma.
1: si sono conosciuti in Sila,
0: Ah, ecco.
1: presso l'albergo delle Fate.
0: Ah, ecco.
1: In una situazione molto curiosa. Si sono presi a pugni.
2: A pugni,
1: Sì,
0: come le famose scazzottate fra Carmelo Bene e
1: si
0: Piero
1: sono dati
0: Ciampi.
1: una scazzottata
2: Mamma mia.
1: perché Pino Pavone amoreggiava con una ragazzina pugliese,
2: Sì.
1: a quell'epoca avevo 19-20 anni, no, 18 anni Pino Pavone e
2: Sì.
1: 25 Piero,
2: Sì.
1: e Piero, dato che era impegnato a cantare la sera,
2: Sì.
1: gli ha detto a Piro una volta: amici, facciamo una cosa. Dice: io sto con questa ragazza di giorno e tu stai la sera con Dio canto. Solo che ha avuto la disgrazia di dirlo davanti alla ragazza, per cui la ragazza scappò e quindi non è stata più né la ragazza di Piero né quella di Pino.
2: Ah,
1: E
2: pensate, vabbè.
1: si scazzottarono per questo motivo, però poi divennero così grandi
0: Eh
1: amici
0: certo.
1: da firmare insieme intorno a 16 canzoni.
0: Eh sì, io per esempio mi ricordo in un palazzo di
1: In
0: giustizia, anche
1: un palazzo di giustizia,
0: forse
1: certo.
0: Bambino mio, non so, tante scritte con Pino Pavone,
1: Ma
0: sì.
1: anche Natale, ad esempio, il Natale il 24,
0: Natale il 24,
2: ma
0: bellissimo.
2: l'avremmo potuta
0: Vabbè, magari
2: passare.
0: quella la
1: Piero
0: passiamo sempre sotto
1: Ciampi,
0: Natale. Anche per il film
1: Piero
0: di prima. Eh
1: Ciampi.
2: sì, per il film di prima, perché scusami Chiaffredo, ci legavamo agli ospiti di prima, proprio che si trattava di una favola di Natale, quindi era un bel
1: E quindi
2: gancio.
1: era bello. E praticamente in quella canzone Piero cita tre persone reali vissute a Catanzaro,
2: Sì.
1: tre amici suoi e di Pino Pavone.
0: Ah, certo, mi ricordo. Ah, che è
1: Quando dice Elio,
0: Francescangelo. Francescangelo.
1: ma anche Elio, quando dice Elio si è sparato,
0: Ah, ecco.
1: Elio è grande, era un catanzarese puro, che poi perché perdeva il gioco, insomma, ha fatto quella brutta fine lì. E lui lo scrive candidamente nella canzone, perché Piero Ciampi non si nascondeva su niente.
0: Eh no, lui
2: un neorealista della
0: metteva
2: canzone.
0: proprio la sua vita la
1: Però
0: buttava.
1: Alessandro, a me piace fare una cosa adesso. Intanto
0: Certo.
1: io ho il presidente del Premio Ciampi
0: Eh
1: e il
0: certo,
1: presidente della
2: prego.
1: giuria del Premio Ciampi, e quindi credo che sia bello e importante che dicono anche loro qualcosa.
2: Assolutamente.
0: Come no? Abbiamo, se non sbaglio, Antonio Vivaldi e Massimiliano Mangoni, giusto?
1: Esatto.
0: Chi mi passi? Massimiliano.
1: Massimiliano subito.
2: Prego.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao
2: Ciao.
0: Massimiliano,
2: Benvenuto.
0: mi ricordo di te,
3: Ciao,
0: ti ho conosciuto a Livorno in qualche edizione del Premio Ciampi.
3: grazie. Sì, sono molte le edizioni, perché me sono la 29ª, quest'anno sarà la 29ª.
0: Sempre verso ottobre in genere, vero? Ottobre, novembre.
3: Sì, quest'anno saremo il 13 novembre, ti posso
0: A
3: anticipare la
0: novembre.
3: serata finale, sarà il 13 novembre, sempre al Teatro Goldoni. e siamo alla 29esima, il prossimo anno sono 30 anni, quindi un piccolo
0: cercherò di venire almeno il prossimo anno, se non questo, per il trentennale. Prometto di tornare.
3: Ci farebbe tantissimo piacere, ci farebbe tantissimo piacere.
0: Saranno...
3: Noi, ecco, non potevamo mancare a questa cosa, nel senso che siamo stati colpiti dall'amore, dall'affetto di questo gruppo che mi dato da Schiaffredo, è
2: veramente lodevole.
3: È veramente notevole, è una bella operazione. Poi c'è questo passaggio, questo ricordo di questo periodo, uno dei rarissimi momenti, diciamo, sereni nella vita di Piero, è una vita solamente frammentata, quindi è una cosa, questo legame con la Calabria è un legame vero, un legame, insomma, importante, e quindi ci è sembrato veramente bello che questo gruppo di appassionati mettesse in piedi questa cosa, quindi noi gli diamo nel nostro piccolo un sostegno, un supporto, proprio
2: un tassello di vita che aggiunge alla vita.
3: Sì,
2: di
3: sì, ci piace. Poi la Calabria è una terra meravigliosa, devo dire che è una terra meravigliosa, e capisco Piero Ciampi che si è innamorato di queste zone, la Sila, insomma, sono veramente dei posti meravigliosi.
0: Eh sì, leggo che appunto fra gli artisti presenti stasera ci saranno, tra stasera e domani, insomma, Lucia Rango, che aveva fatto anche un disco dove ha anche duettato con Piero Ciampi, poi Sara Jane Ghiotti, Lorenzo Lepore, insomma un amico ciampiano anche lui, Eugenio Sornia.
3: Eugenio Sornia. Sì, che tanto è qui accanto a me, ecco. Quindi se vuoi fare una battuta con Sornia, tra l'altro lui c'ha un record, Eugenio, perché lui ha vinto praticamente, l'unico artista che in 29 anni è riuscito a vincere sempre nella stessa edizione sia il premio per la migliore interpretazione del brano di Piero Ciampi che per il concorso nazionale.
0: Ci sono tutti artisti già premiati anche proprio da voi, tutti, a Livorno.
3: Sono tutti artisti. Bene. Che vengono,
2: che bello,
3: tutti vincitori a vario titolo del premio. Se vuoi ti
0: sì, sì, volentieri, perché non lo conosco personalmente, mi fa piacere. Bene. Parlarci un attimo.
3: Te lo passo.
2: Prego.
0: Pronto?
3: Sì, ciao,
0: ciao Eugenio,
2: benvenuto.
0: Non ti conosco, ciao. Leggo che hai fatto l'ultimo disco, non so se Dignità può essere?
3: Il disco si chiama come me, Eugenio Sornia, nel 2023.
0: No, quello era il singolo, forse Dignità era un singolo.
3: Dignità è il singolo, sì, era uscito per
0: Carosello. Sì, questo è l'ultimo, diciamo, l'ultimo lavoro che possiamo rintracciare di te, questo, o poi è dopo uscito qualcosa?
3: Io per 2 anni ho fatto un po' come Piero Ciampi, mi sono dato la macchia.
0: Hai fatto bene.
2: Ti sei pure ubriacato.
3: Buono Livornese, ho lavorato al porto, poi un po' di cose, sono tornato a scrivere, adesso sto realizzando il prossimo disco.
0: Bene, poi magari cosa possiamo far ascoltare di te per dare un'idea a chi non conoscesse Eugenio Sornia, giusto? Non Sornia, come dobbiamo chiamarlo?
3: Vuoi un brano veloce o un brano lento?
0: Ma una cosa che pensi che ti possa rappresentare, io qua vedo il Super Cielo. Wow, Il Dolore è una Porta, Dignità,
3: il
0: Scrivere,
3: Cielo. Il Cielo,
0: il Cielo, che fa pensare alla celebre canzone di Renato Zero, però cioè, anche Lucio Dalla aveva fatto Il Cielo.
3: Però penso sia abbastanza distante.
0: No, certo, lo ascoltiamo volentieri perché siamo curiosi, appunto io non ti conoscevo, conosco tanti altri artisti di Livorno, ovviamente sono abbastanza amico di Bobo Rondelli, anche lui ciampiano, insomma, di adozione, direi.
3: Sì, guarda, Bobo lo conosco abbastanza bene, quindi
0: è un pazzo scatenato ma simpaticissimo.
3: Sì, esatto, confermo la diagnosi.
0: Sì, ogni volta che viene a Roma, insomma, lo vado a vedere, ci salutiamo. Allora Eugenio, io ascolterei, poi non so se c'è qualche altro artista dopo, me lo puoi anche passare dopo Il Cielo.
3: Le ripasso più a freddo.
0: Vabbè, intanto, okay, intanto ascoltiamo Il Cielo.
2: Passiamo Il Dai, Cielo intanto.
0: Il Cielo, Eugenio Sornia.
2: A tra poco.
3: Grazie, ciao. Ora c'è una mia canzone.

Ognuno sa che quando guarda il cielo, lui lo riguarda indietro. Io guardo fisso il punto che tra gli altri mi sembra il più vicino.

0: Ognuno sa che quando guarda il cielo, lui lo riguarda indietro.
1: Il cielo, Eugenio Sornia. Ci sei ancora? Allora, ci senti? Chi ci sente? Chi c'è?
2: Sì, io sono Chiaffredo, però Eugenio.
1: Chiaffredo, ciao.
2: Ha avuto un impegno.
1: No, no, senti, tranquillo, poi se c'è qualche altro artista da passare.
2: Ti passo subito, intanto ti do Sara Jane Ghiotti.
1: Ah, come no? Sara Jane Ghiotti.
2: Ghiotti, da San Marino.
1: Da San Marino.
2: San Marino. Poi è arrivato un romano che però quello adesso non te lo passo. Sai bene di chi parlo?
1: Chi è? Lorenzo Lepore?
2: Lorenzo, bravo.
1: Conosco bene.
2: Te lo passo fra poco, però dopo Sara ti passerò Tommaso Lepore.
1: Sì, non me li passa tutti perché dobbiamo concludere tra poco. Io
2: Tommaso Lepore, ma Tommaso Lepore
1: è un fotografo, lo conosco.
2: E, quindi quello te lo devo passare per poco.
1: Ma è il figlio di Pino Lepore.
2: Dai, no. Ti do Sara. Sara, poi ti do Lorenzo e poi ti do Tommaso Lepore.
1: Va bene.
2: Dai, eccoci Sara.
3: Intanto noi, ciao, in studio Sara. Abbiamo Andrea Pettinelli.
1: Sì, no, fagli dopo, lo mettiamo. Ciao Sara, so che tu hai fatto un disco, Non siamo tutti eroi, dove omaggiavi anche Piero Ciampi, ci sono tante canzoni da Andare a camminare e lavorare, Barbara non c'è, Tu no, insomma hai già fatto un lavoro proprio ciampiano. Nel 2022, se non sbaglio, vero?
4: Nel 2022, esattamente.
1: Esatto. Quindi magari dopo facciamo ascoltare qualcosa da quel disco, anche se dopo tu hai fatto anche altri lavori, insomma, vedo...
4: Sì, esatto. Io sono una musicista di estrazione jazzistica, però appunto nel 2022 ho fatto questa monografia, diciamo, dedicata a Piero Ciampi.
1: Me lo ricordavo che ha vinto anche un premio lì a Livorno, se non sbaglio, questo disco.
4: Sì, ho vinto il premio Ciampi.
1: Proprio, sì, principale proprio. Sì, sì, sì.
3: Beh, siete
1: sì,
3: tutti vincitori,
1: vabbè,
3: lì presenti.
1: Sì, tutti artisti in qualche modo.
4: Noi siamo tutti vincitori.
3: È una, diciamo,
1: non siete lì a caso.
3: È una bella riunione di vincitori.
4: Eh sì, perché è tutto nato intorno poi all'esperienza dell'anno scorso, in cui il premio Ciampi ci ha chiesto di esibirci insieme.
3: Bellissimo.
4: La banda del premio Ciampi.
3: Eh sì,
1: ne faceva parte anche Rossella Sino, che poi se c'è tempo chiameremo.
4: Esattamente. Esattamente.
1: Sì, no, infatti me lo ricordo benissimo questa, che avevate chiuso, se non sbaglio, il premio con una versione corale di Il Vino, può essere?
4: Esattamente, ecco, cosa vedi, che infatti faremo anche stasera.
1: Ah, vedi, non c'ero io, però me la ricordo questa cosa, ho visto i video.
3: Sarebbe bello un'edizione itinerante di un premio Ciampi che va per
1: anche
3: le città,
1: a Roma,
3: sì, Bologna, Firenze, non lo so, vederla proprio in giro,
1: sì,
3: per l'Italia.
1: Sarebbe bello.
4: Anche per ripercorrere proprio i luoghi di Ciampi, no? Potrebbe essere interessante.
3: Così come state vivendo la Calabria, certo, vivere...
4: Esatto.
3: Perfetto.
1: E allora Sara, cosa posso far ascoltare di te, del tuo disco? Scegli tu del Non siamo tutti eroi, un brano che,
4: sì,
1: che ti può rappresentare.
4: Un brano che vi viene facile mettere L'amore è tutto qui.
1: Direi di sì.
4: Sì,
1: siccome Sporca Estate l'abbiamo fatta sentire proprio nella versione originale di Piero quando abbiamo aperto la puntata.
4: Ah, okay.
1: Allora facciamo L'amore è tutto qui, che in effetti non l'avevamo ancora ascoltata. Poi magari chiameremo anche Rossella perché l'ha cantata pure lei, ma ce n'ha anche altri brani, quindi. Allora grazie Sara,
4: siete liberi di scegliere quello che volete.
1: No, L'amore è tutto qui va benissimo, grazie,
4: okay,
1: mille,
4: grazie, buon lavoro, grazie.
1: Ciao Sara Jane Ghiotti, stasera la Calabria omaggia Piero Ciampi, questo è L'amore
4: grazie,
1: tutto qui. Ciao ciao,
3: divertitevi.
4: Grazie.

0: L'amore è tutto qui, Sara Jane Ghiotti. Ci senti ancora? Chi è freddo? Chi c'è adesso?
1: Pronto? Ci sono io, eccoci. Allora ti direi subito Tommaso Lepore, perché vuole, ha bisogno poi di spazio per andare via.
0: Come no? Sì, Tommaso.
1: E poi ti do Lorenzo.
0: Sì, poi chiudiamo con Lorenzo perché siamo già in ritardo. Se dobbiamo chiamare anche l'ostello, non
2: abbiamo già l'ospite.
1: D'accordo.
0: Grazie, Alfredo. In bocca al lupo per stasera, allora.
2: E complimenti per l'iniziativa.
0: E anche per domani. Grazie.
2: E lanciamo questo, da Driving Saturday, lanciamo questa idea di un tour itinerante.
0: Vieni anche a Roma a fare questi eventi.
1: Certamente.
0: Magari.
1: Ti passo Tommaso Lepera.
0: Tommaso Lepera, come no? Grande fotografo. Figlio d'arte, pronto Tommaso?
3: Sì, pronto. Sì.
2: Benvenuto.
3: Tommaso Lepera.
0: Tu sei il figlio di Pino Lepera?
3: No.
0: È il contrario.
3: Pino è mio figlio.
0: Ah, ecco, no, scusa. Io ero convinto che non sapevo se mi passavano il padre o il figlio, mi confondo con tuo figlio.
3: E perché conosci Pino?
0: Esatto, siccome io conoscevo Pino Lepera. Tu me sei proprio il fotografo, quello che ha fatto anche le foto a Carmelo Bene.
3: Sì.
0: Ah, sei proprio, sei il fotografo quello famoso dei due. Anche Pino, però.
2: Quindi per l'amore di Alessandro ti aspettiamo in radio con una tua foto firmata.
3: Fino adesso dirige questo nuovo spazio Diamante sulla Prenestina.
0: Ah, ecco, quindi sì.
3: Benissimo.
0: No, ma infatti lui lo conosco perché sta a Roma, ovviamente.
3: Certo.
0: E tu pure stai a Roma.
3: E io sto pure a Roma da oltre 60 anni, sono originario calabrese.
0: Ah, ecco, quindi insomma non sei lì per caso, diciamo.
3: No, assolutamente. Mi sono trasferito a 20 anni a Roma per fare unicamente le fotografie di scena teatrali. Mi era venuta questa passione del teatro, pur non avendo mai visto uno spettacolo dal vivo qua in Calabria, no? Mi sono trasferito proprio con la classica valigia di cartone. Ho aperto un laboratorio fotografico, però contemporaneamente la sera mi aggiravo nei vari teatri di Roma con la macchina fotografica nascosta sotto la giacca, cercando di rubare qualche immagine.
2: Alla Barillari. Altro calabrese.
0: Non lo sapevo che era calabrese.
3: Sì, pure lui, facevo molti amici con Pino. Sì,
0: ma tu hai fatto anche delle foto a Piero Ciampi all'epoca?
3: Ecco, allora, Piero Ciampi no. Però l'ho conosciuto perché io frequentavo, ero un grande frequentatore del locale che si chiamava Volk Studio.
0: Come no? Cioè, storico, certo.
3: Ma là sono passati tutti.
0: Pure Bob Dylan, Ciampi, dicono.
3: Anche Piero Ciampi, ma io ovviamente non sapevo chi fosse, no?
2: Ecco.
3: Ho realizzato
2: all'epoca,
3: dopo.
2: Certo.
3: Sì.
0: E gli hai fatto qualche foto per sbaglio, non lo sai, no?
3: No, figurati, io
2: peccato.
3: Là, come ti ripeto, cercavo di imbucarmi in qualche teatro, là ci avevo libero accesso perché non era un vero e proprio teatro.
0: Certo,
3: non so se sai che cos'era il Folk Studio.
0: Sì, diciamo che non ci siamo stati, però abbiamo visto tanti spettacoli, ricostruzioni, so che era una stanzetta con una sedia rossa, diciamo, molto piccola, angusto.
3: Sì, era una specie di cantina,
0: esatto,
3: con un budello, con un piccolissimo palcoscenico, che era una pedana, nemmeno palcoscenico, no?
2: Certo.
3: E là si sono esibiti i più grandi artisti di qualsiasi genere. Tu pensa, è passato anche Bob Dylan,
2: lo dicevamo. Lo dicevamo, sì,
0: nel 66, se non sbaglio.
3: Io non l'ho conosciuto, però è stato là, ha chiesto lui di suonare.
2: Sì.
3: E in sala c'erano non più di 15 persone, pensa un po'.
2: Pensa che Bob Dylan ha iniziato la sua carriera in un bar del non mi ricordo il quartiere americano, di un italo calabrese.
0: Non lo sapevo questa cosa.
2: Un italo americano di origine calabrese che si chiamava Porco.
3: Questo non sapevo.
2: I fratelli Porco avevano questo bar nel Village,
0: New York.
2: Sì, e lui che cominciò a esibirsi quando non si chiamava nemmeno Bob Dylan, ma con il suo nome
0: Robert Zimmerman.
2: Zimmerman, sì. Lui e tanti altri, ovviamente.
3: Sì, certo. Io poi ero appassionato di jazz, e là sono esibiti i più grandi jazzisti italiani dell'epoca, e quindi, ma tu pensa addirittura. Io, ecco, là sì, ho fatto qualche fotografia. Si è esibita per la prima volta, arrivata dall'America, Minnie Minoprio, che cantava jazz.
0: Come no? Cantante jazz, grande cantante.
3: Quindi, là ho fatto, si esibiva spesso anche Otello Profacio, che era il cantastorie calabrese.
0: Come no? Anche lui, a cui Peppe Voltarelli dico un disco.
2: Assolutamente.
3: Certo, sì.
0: Premio Teinco, anche lui.
2: E chiamò a sé tanti cantatori.
3: no, e io invece continuo a fotografare in teatro.
2: Perfetto.
0: Quindi stasera farai delle foto anche tu agli artisti presenti.
3: Ma così mi ha chiesto, di fare qualche fotografia, ma le farò quasi durante le prove.
2: Ok. Chi abbiamo?
0: Grazie Tommaso. Allora, se mi puoi passare Lorenzo Lepore, così, che è un amico cantautore.
3: Aspetta un attimo.
0: Se lo trovi, in giro, chiudiamo con lui.
1: Lorenzo.
0: Che sei bello. Qui?
4: Pronto.
0: Lorenzo Lepore, ci sei dalla Calabria con furore.
2: All'apporto.
4: Ciao
2: Lorenzo.
0: Dovunque c'è un evento ciampiano, ultimamente c'è sempre Lorenzo Lepore in prima fila. Hai fatto anche una tesi di laurea, se non sbaglio, su Ciampi. Vero?
4: È proprio così.
0: Confermi.
4: Sono uno degli inciampati.
0: Sei un ciampiano, diciamo, di magari nuova generazione, più recente, però sicuramente appassionatissimo, perché veramente dove puoi lo omaggi. Non so se tu hai mai inciso un brano di Ciampi o solo dal vivo li canti. Non mi pare che tu abbia inciso.
4: Ancora non l'ho inciso.
0: Infatti.
4: Ma io penso che tra tante cover, se dovessi mai pubblicare una cover, sicuramente potrebbe assolutamente essere un brano di Piero Ciampi.
0: Sì, aspettiamo Lorenzo Lepore canta Piero Ciampi, un po' come ha fatto Sara Angelinghiotti. Dovresti fare un
2: bello il titolo di quest'album, che potrebbe raccogliere.
4: È quello che merita di più in Italia.
0: Sì.
4: Perché innanzitutto comunque lo si omaggia poco,
0: sempre troppo poco rispetto a quello che meriterebbe, questo è sicuro. Però c'è un titolo che vedo, L'alcolista, che vagamente rimanda, potremmo far ascoltare L'alcolista, che dici?
4: Sì,
0: tanto per sottolineare questo luogo comune su Piero, duro a morire, però purtroppo sempre vero.
4: Anche perché questa è una canzone che parla non solo di alcolismo, ma anche di tante tematiche che erano comunque care a Piero.
0: Vedi, io così casualmente ho trovato questa canzone, L'alcolista, e ho detto, ma quasi quasi ci possiamo salutarci con questa. Stasera che farai come omaggi?
4: Stasera io suonerò L'amore è tutto qui, che e
0: bello.
4: Poi farò Livorno. Che
0: bellissimo.
2: Ah, Livorno, bello.
0: Sì, guarda, l'abbiamo fatta ascoltare prima L'amore è tutto qui nella versione di Sara Jane Ghiotti, e poi c'è Livorno, ovviamente l'avevamo messa anche nella playlist, chissà c'è tempo di farla ascoltare. Ovviamente su Livorno Piero ha scritto un sacco di canzoni, c'era Sul porto di Livorno, cioè ne ha fatte tante su Livorno.
4: Sì, Piero era Livorno.
0: Era Livorno. Certo. È l'immagine
4: era
0: di Livorno.
4: Davanti casa di Amedeo Modigliani.
0: Esatto, è vero.
4: Attualmente davanti alla casa di Modigliani nacque Piero Ciampi. Non è un caso.
2: Non è un caso, no.
4: Si somigliano anche perché
0: artisticamente, cioè,
4: Livorno c'ha qualcosa dentro che
2: un DNA particolare.
4: Un po' di maledetto, ma che poi crea opere meravigliose, ecco, secondo me, ma ne abbiamo tanti, Nada,
0: Bobbo Rondelli, il pazzo citato prima. Sì.
2: Ma c'era anche un gruppo metal.
4: Livorno, mettermi sul porto e ascoltare le canzoni di Piero, quindi
2: ispira.
4: Proprio ogni volta che lo ascolto mi proietto lì.
2: Sarebbe bello un disco con un titolo Inciampati.
0: Inciampando esiste già. Avevano fatto una compilation.
4: Mettendo dentro anche tutti i giovani artisti che,
0: certo.
4: Omaggiano Ciampi, che io sto provando anche a
0: Sì, tu fai spesso Roma. Serate a Roma con questi nuovi Inciampati. Sì. Diciamo.
2: Ma guarda, no, Lorenzo, dimmi.
4: Gli faccio imparare le canzoni di Ciampi, soprattutto. Vedi? Mi interessa farlo cantare a chi non l'ha mai sentito.
0: Sei un divulgatore, sei un giovane divulgatore di Ciampi.
4: Io ho scritto una tesi su Piero Ciampi proprio per questo, perché vale la pena far ascoltare questo artista che Vecchioni dice che è il primo cantautore in Italia, ed effettivamente insomma, secondo me c'è una verità in questo, perché comunque lui ha ispirato
2: nella sua forma primigenia.
0: Forse il più poeta dei cantautori, diciamo, magari, ecco.
2: Guarda Lorenzo, mi ripeto in un invito che è proprio un desiderio, che questa iniziativa magari calabrese possa sposarsi ovviamente con quella livornese e magari creare un tour itinerante per i luoghi, come parlavamo prima con Sara Jane, insomma, lungo i luoghi di
4: meravigliosa.
0: Vabbè, io intanto ti invito pure qui in radio a presentare, vieni con la tua tesi di laurea, ce la presenti qua, Anto, fra Ciampiani
2: sarebbe da pubblicare, certo. Esatto.
4: Non vedo l'ora.
0: Voglio una copia prima o poi, la pago. Grazie mille Lorenzo, allora salutami.
2: Divertitevi.
0: Salutami tutti. Grazie. Ricordiamo la Calabria, ricorda omaggio a Piero Ciampi stasera e domani a Taverna, Anfiteatro Mancuso, domani Taverna Piazza San Sebastiano, l'anfiteatro, insomma. Due serate. Allora, ti lascio con L'alcolista. Ti saluto.
4: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Ciao Lorenzo, salutami tutti, anche chi ha freddo soprattutto.
2: Ciao.
0: L'alcolista Lorenzo Lepore.

0: Lorenzo Lepore, l'alcolista. Bene, salutiamo ancora Chiaffredo Manno e tutta la sua compagnia, il suo gruppo di cantatori, artisti,
1: Per questa
0: amici ciampiani,
1: bellissima
0: per questa bellissima
1: iniziativa.
0: iniziativa. Siamo stati molto contenti di presentare. Avremmo dovuto chiamare anche l'amica Rossella Seno, vincitrice nel 2008 del premio speciale della
1: Ci
0: giuria,
1: scusiamo.
0: con l'amore se ne l'amore tutto no, quello era il tempo se ne va, l'amore tutto qui, era una canzone che cantava anche lei Piero Ciampi. Lei vinse con l'amore tutto qui il premio speciale per la giuria. Però insomma, siccome è venuto il nostro amico Andrea Pettinelli da Sermoneta, niente di meno, adesso lo mettiamo un attimo in audio, e poi questa è solo un'anteprima dello speciale Andrea Pettinelli che ci sarà il primo agosto.

0: Un poi problema di palinsesto.
1: Poi evidentemente si è sparso.
2: Ci ha fregato l'anteprima Radio Rai.
1: È stata la gara il miglior offerente.
2: Incredibile.
0: No, perché devi sapere, Andrea.
2: So che domani stai alla radio DJ per 6 ore, giusto?
1: Sì, 6 ore e ci vado.
2: Ma magari.
1: E ci vado a nuoto.
0: No, perché ti dico la verità, Andrea, cioè non è una battuta. Noi spesso ospitiamo ospiti prima del
2: esatto, noi spesso è il contrario, cioè noi gli freghiamo le anteprime.
0: Infatti scherziamo su questa cosa.
2: Ogni tanto succede che le anteprime ce le frega l'amico Duccio e poi dopo vengono da noi, però insomma non è mai una cosa.
0: Anche Gio Vignola.
2: Sono cose talmente particolari sempre, no? Le proposte che non sono mai cose già sentite, risentite, di cui la gente può avere già noia. Certo. Questo non c'è proprio il rischio, perché chi ha sentito mai parlare degli Astra? Chissà che si cela dietro questo nome Astra.
1: Ma anche perché questa operazione qui non è una vera operazione promozionale, è più che altro un'opera di coercizione che io personalmente sto facendo con il personaggio che ci abbiamo poi ospite telefonicamente.
2: Ah, certo, che è Luigi Mantovani, che neanche lui,
1: che io sto corteggiando da anni, perché ormai ci conosciamo da una decina d'anni per un'amicizia in comune con Gianni Innocenzi, pianista del
2: Ho letto che hanno collaborato,
1: Insomma, Luigi ha prodotto tantissimi dischi per il Banco, ma non solo per il Banco, è stato direttore della Virgin Italia, e quando la scena italiana nei major era molto interessante è perché dietro nella direzione c'era Luigi Mantovani,
0: c'era una mente,
1: e quindi siamo amici da diverso tempo. Io sto cercando di convincerlo in tutti i modi per ritornare sul campo di battaglia, invece no, lui si è ritirato a vita privata, sta nella Bretagna, nel
2: ho detto che scrive, fa anche disegna, fa un sacco
0: scrive,
2: di cose.
0: Bene.
1: fa cose fotografiche, progetti polimediali, una galleria d'arte, però dopo ogni tanto gli prende il guizzo e allora esce fuori con qualche chicca, e quindi qualche tempo fa mi ha mandato questo pacchetto anonimo, perché io una mattina mi sono svegliato e ho trovato sul sagrato dello studio questa cassetta. Apro, vedo questi nastri che riconosco dei vecchi Revox anni 70, con questa lettera, con tutto un linguaggio forbito, con una calligrafia elegante da lord inglese quale è Luigi Mantovani, e mi dice: senti, se vogliamo inventarci qualcosa ti do in affidamento questo materiale. E ovviamente non ci sono solo gli altri,
2: quindi non c'è solo
1: c'è tanto altro materiale
0: inedito.
1: Adesso sveleremo mano a mano, però prima di andare dai veniamo qua, poi dopo andiamo in va bene?
2: Quindi diciamo di ascoltare adesso c'è solo questo adie.
1: Sì, questo adie al quale abbiamo dato una veste sonora migliorata, perché è stato fatto proprio un restauro audio dai nastri originali. Che
2: è un brano del 78, questo
1: è un brano del 78. Poi ci sarà anche una versione in francese di questo brano che non conosce nessuno.
2: Ecco, ma cantava sempre da loro, Battiato Pio. Cioè
1: sì,
2: Battiato,
1: vabbè, ma già speriamo che è Battiato. Porca miseria.
2: Scusa, ho detto.
1: Mi ero preparato la gag. Ma chi è Albert Cui? Ma non so, non lo conosco.
2: Scusa, ho bruciato tutto.
1: Vabbè. Vado via, ciao.
2: Hai ragione, che sei venuto a fare la sermoneta. Hai ragione, no, dillo, non ho detto
1: no. Scherzo. Beh, era questo inizialmente duo misterioso che firmava i pezzi
0: sotto
1: Pio.
0: Finte.
2: Ah, quindi c'era Pio. Io pensavo ho capito che c'era solo questo Cui, dietro cui si nascondevano due persone. Invece c'era Cui Pio.
1: No, era Pio. Poi se tu andavi a documentarti trovavi giusto Pio e Albert Cui.
2: Quindi Albert Cui era Battiato.
1: Albert Cui era uno dei diversi pseudonimi, proprio ce lo spiegherà meglio Luigi, che Battiato utilizzava quando firmava dei progetti all'Atre.
0: Della carriera.
1: Un po' per vezzo, diciamo così, goliardico, ma un po' anche perché sperimentava quali potevano essere delle linee musicali nuove.
0: Certo.
1: E infatti
0: avere la libertà di poter fare.
1: Sì, e infatti diciamo questo pezzo qui Adie dei Astra non è altro che una sorta di provino di quello che poi che diventerà l'era del cinghiale bianco.
0: Ah, okay.
2: Infatti più o meno l'anno dopo, 79 mi pare, no?
1: Esattamente, sì, anche poi tutto quanto
2: il violino di
1: Giusto Pio e anche un po' le sonorità della produzione dell'epoca strizzano l'occhio a quello che poi diventerà il Battiato degli anni 80.
2: Okay. Che poi praticamente lui era appena uscito dalla fase sperimentale, ovviamente Battiato, no, con quegli dischi,
1: è stato L'Egitto
2: prima delle sabbie, quindi era un po'
0: lo spartiacque tra quel periodo
2: e il Battiato che decide di avere successo. A un certo punto dice: voglio avere successo, e decide di averlo subito, ovviamente.
1: Sì, questo è quello che emerge, no, dal film.
2: Anche, però, insomma, un po'.
1: Poi, ecco, no, ma casomai, ecco, questo potrebbe essere.
2: Lo chiediamo a Luigi.
1: Da fare, sì, a Luigi, che ha conosciuto benissimo e hanno lavorato.
2: Sì, anche prima del film sapevo che comunque lui veramente ha deciso a un certo punto.

0: dire magari anche per le pressioni familiari, non so, comunque Battiato ovviamente veniva dalla Sicilia, era emigrato a Milano, ovviamente immagino che i genitori anche incombessero su di lui. Quando è che fai successo?
1: Comunque
0: no?
1: C'era anche un'esigenza pratica.
0: Esatto, poi lui decise proprio di averlo, così sapevo io da fan di Battiato prima ancora di vedere il film. Questo
2: non saprei dirlo. Io ho avuto modo di lavorare con Battiato e ho condiviso con lui 3 giorni pieni H24.
0: Ammazza. A Milano?
2: No, a Genzano, presso lo studio di registrazione di Vittorio.
0: Certo.
2: Perché io ero veramente un
0: amico di Vittorio.
2: Un bambino, facevo il quinto liceo, quindi parliamo di 25 anni fa.
1: Ok.
2: E, Vittorio venne coinvolto in un progetto che si chiamava Corpo di Guerra, dove diversi artisti, tra cui anche i CSI, Marlene Kunz, eccetera, dovevano fare un brano dedicato a quello che era per il 55esimo anno della resistenza italiana.
1: Sì.
2: E fecero un pezzo Corpo di Guerra insieme a Battiato, Vittorio e Franco.
0: Pensate, Battiato. Questo non me lo ricordo.
2: E quindi io studiavo in realtà, io facevo la biennale con Vittorio Innocenzi. Poi dopo quella biennale sono stato promosso a allievo collaboratore e produttore per le cose del banco. E Battiato venne in studio e lavorammo a braccetto su questa roba qui. E quindi sì, ci siamo raccontati diverse cose, ma non era emersa, da quella mia esperienza, questo suo desiderio di notorietà nazional popolare. Quello che era emerso è che lui comunque sia aveva una dedizione particolarissima e molto molto seria della produzione musicale, cioè per lui si andava in studio, si lavorava, si faceva la pausa pranzo, riposino e poi si continuava a lavorare fino a che non cadevano le forze, come farebbe qualsiasi altro professionista. Cioè la differenza che io vedevo tra, che ne so, un ingegnere in uno stabilimento e Battiato non c'era,
1: ma non c'era.
2: Così è Vittorio Innocenzi, cioè così è Gianni.
0: Sono proprio dei militanti indefessi, si fermano mai, non le macchine.
2: Quando si entra in studio
1: si lavora.
2: E non c'è spazio per, che ne so, la goliardia,
1: si lavora
2: dritti.
1: disciplina.
0: Sì, per quanto poi Battiato l'ho anche conosciuto di persona, cioè nel senso che ci ho scambiato delle battute, era una persona simpaticissima, piena di umorismo. Poi ti fulminava anche con delle battute, con degli aforismi, non era uno noioso.
2: No, finito il lavoro, dopo cena, in serata,
1: si svestiva
2: notte,
1: da...
2: poi sì, ma quando si stava in studio,
1: disciplina.
2: Per me quella è stata una grande scuola, cioè vedere all'opera a Vittorio e Innocenzi e Franco Battiato.
1: Si dice che Frank Zappa fosse così.
0: Non mi stupirebbe. Vittorio già lo sapevo, insomma, di questa sua celeberrima.
2: E dopo quell'esperienza lì si ritrovarono insieme anche a Francesco Di Giacomo per fare i Magomundi. Singolo.
0: Ah, certo, quello lo sapevo. Ecco, Battiato che ha collaborato con i Magomundi, lo sapevo questo. Mi mancava
2: Corpo di guerra, sì, che purtroppo è stato un album.
0: Non
2: poi
0: si trova più facilmente.
2: No, io fortunatamente ovviamente c'era una copia, però mi ricordavo che all'epoca si parlava un po', si polemizzava sul fatto che, adesso non ricordo quale sia, ma non avrei neanche fatto il nome.
0: Certo.
2: L'etichetta aveva un po' trascurato la distribuzione, la promozione.
0: Magari ci ricordiamo materiale resistente del consorzio.
2: Sì, invece no, questo era una roba bellissima, tra l'altro, che venne fatta la presentazione nelle Marche, in uno dei luoghi dell'Appennino.
0: Che tu sei delle Marche, pure.
2: Io sono marchigiano, sì, di Fabriano.
1: Ma non si potrebbe mai ipotizzare una ristampa, una produzione?
2: Ma guarda, adesso che ci penso, ne parlo con voi.
0: Dai,
1: guarda,
2: no?
1: Driving Saturday.
2: Ne parlo con Innocenzi.
1: Parlavamo.
0: Magari ci viene a trovare il 2028 per la ristampa
1: con
0: di Corpo di
1: Innocenzi.
0: Intanto passiamo questo a dieta e chiamiamo ovviamente Luigi Mantovani. Allora, questi sono gli Astra. Adie, a dopo.

0: Astra, vediamo un po', dobbiamo avere al telefono Luigi Mantovani. Ci senti Luigi? Pronto?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci, buongiorno.
2: Benvenuto.
0: Allora,
1: Grazie.
0: dalla Francia, giusto, dove
1: Dalla
0: sei?
1: Bretagna.
2: Dalla
0: Bretagna, giustamente
2: Bretagna.
0: sì, ce l'aveva detto l'amico Andrea Bettinelli che abbiamo qui nei nostri studi. Ti sei, diciamo, rifugiato in Bretagna a scrivere, fai tante cose, ho letto che sei anche un artista gallerista, artista figurativo,
1: Sì,
0: scrittore.
1: multiforme.
0: Un vero artista, diciamo, a 360 gradi. La musica, ovviamente, continui però di tanto in tanto a... Sei anche un musicista, tu, se non sbaglio, comunque.
1: Sì, a tempo perso. La musica, io ho un carnet di 30 anni nella discografia, nella produzione,
0: Eh
1: quindi
0: sì,
1: insomma.
0: no, ho letto che hai incontrato anche artisti, insomma,
1: Sono
0: internazionali,
1: un
0: dai
1: reperto
0: Cream,
1: ampio.
0: anche
1: Sì,
0: Jimi
1: sì,
0: Hendrix hai conosciuto, leggo Jimi Hendrix,
1: sì, sì, sì. Quindi
0: fantastico.
1: andiamo veramente nella preistoria. Ho cominciato
0: Ma
1: nel
0: c'è.
1: 1975, quindi
0: Ma sì.
1: erano le buone annate della musica, tra quelle tra 65 e
0: Gli
1: 75 è
0: anni migliori
1: successo
0: sicuramente.
1: tutto.
2: Successo
0: Ogni
2: tutto.
0: mese, no? Ogni anno, ogni mese uscivano dischi clamorosi praticamente.
1: Sì, non so, erano altri tempi.
0: E
2: Certo.
0: quindi poi io leggo che sei stato anche chiamato da Richard Branson della Virgin, poi negli anni
1: Sì,
0: 80 hai cominciato.
1: negli anni 80 io ho
0: Hai
1: aperto
0: diretto
1: la
0: la Virgin Italiana.
1: Sì, ho aperto la Virgin Italiana per 10 anni, dopodiché ero un po' nella mia mente in una traiettoria discendente nei rapporti col mondo non della musica, col mondo della discografia,
2: Sì.
1: e mi hanno offerto di dirigere la EMI, che nel frattempo aveva comprato la Virgin in Sud America, nel Cile, dove sono andato per 5 anni,
0: Ah, anche lì.
1: e dopodiché lì ho chiuso il capitolo trentennale e sono venuto a vivere in Francia, in vari posti prima di arrivare in Bretagna, cambiando di mestiere, facendo gallerista, dato che l'arte era una delle mie passioni principali, ho cercato, riuscendoci, di coniugare passione con lavoro. E poi da lì è subentrato il fatto della scrittura, quindi ho scritto una ventina di libri, soprattutto per bambini, ma non solo, e continuo poi i rapporti sporadici con la musica, tra cui l'incontro con Andrea e lo Zoo di Berlino, con cui abbiamo messo insieme delle cose. Dopo lunghe
0: Eh sì,
1: esistenze
0: leggo che lui ti cercava da anni, ti cercava, cercava, alla fine hai ceduto, vabbè, facciamo sta cosa, gli Astra, ti do questo. Ma non solo quello, gli hai mandato un sacco di materiale, mi ha detto Andrea.
1: Sì, lui è una persona simpatica, però c'è questo fatto dell'insistenza oltre
0: Eh
1: i
0: sì,
1: limiti della
0: infatti ogni tanto pure noi ci tocca ospitarlo, perché la terza, quarta richiesta.
2: lo avremo anche settimana
0: Eh
2: prossima.
0: sì, un po' dice, vabbè, dai, vieni pure il 1° agosto e chiudiamo in bellezza. Ah, pareva brutto liquidarlo in 5 minuti oggi, a fine puntata. Ma...
1: Quindi io c'avevo, tornando ad Astra, al
0: Certo.
1: progetto di oggi, io avevo una valigia, letteralmente una valigia di nastri, perché tra i vari impegni della discografia, ogni tanto mi cimentavo anche con produzioni, avevo dei nastri che avevo dimenticato più o meno. Una volta venuto qui, li ho riesumati e li ho mandati. Dato che Andrea mi sente,
0: Sì,
1: sappiate che sta qui.
2: è qua, qua, qua.
0: Sì, ti può anche parlare volendo, è dotato anche di
3: ti
0: microfono.
3: sento
1: No,
3: forte e
1: voglio
3: chiaro,
1: dire questa
3: Luigi.
1: cosa perché poi lui è simpatico, però io
0: Però
1: gli ho
0: che?
1: mandato
0: Però
1: questo
0: si allarga un po'
1: nastro.
0: troppo, basta, adesso togliamo il
1: No, no.
0: microfono.
1: Gli ho mandato questo nastro 3 anni fa. Dunque lui ha messo 3 anni per partorire, diciamo, il restauro di Astra, quindi capite che i tempi poi
0: Ma quindi
1: sono.
0: oltre ad A10 ci sono tanti altri brani a nome
1: No,
0: Astra.
1: tanti altri no, no, il lavoro con Franco è solo, abbiamo fatto solo quello, sto vedendo. Sono
0: Ah.
1: altre cose, c'è soprattutto un altro cui tengo molto, magari tra 3, 4, 5 anni ce la farà.
0: Ce la farà, c'ha tante cose. Lo Zoo di Berlino è una factory, ce l'hanno gli artisti da
3: Ma io
0: sempre.
3: perché faccio le cose con calma, con la dovuta attenzione, poi mi sembra che i risultati poi si ottengono, no? Quindi.
1: Con grande attenzione, vabbè. C'è un'altra cosa, beh, insomma, è un progetto che abbiamo in ballo di tirar fuori, sono cose sentimentali, ma insomma, vi ricordate del Rodolfo Maltese, il chitarrista del Banco
0: Come no, certo,
2: Assolutamente,
0: scomparso anche lui
2: assolutamente.
0: purtroppo.
1: Allora, vi do questa anteprima, magari si
2: Prego,
1: muove un po',
2: grazie.
1: le acque morte dello zoo si smuovono un po', dunque negli anni
2: Nella
1: Ottanta
2: palude,
0: le acque morte
2: nella palude Pontina.
0: di Sermoneta lì, non
3: Oh,
0: succede niente lì.
3: è bastato un attimo introdurre turlo con una vera polemica, adesso si sta scatenando l'ira. Non è stato così in Rai, eh.
4: È stato molto più signore, è stato un lord inglese.
3: Qua ragazzi sta proprio veramente.
4: Se ne approfitta che la radio è indipendente, si può dire qualsiasi cosa.
1: Pettinelli, sono molto contenuto perché avrei molte cose da dire.
4: Ma è anche sardo, sento un accento sardo. No, no, non è sardo.
3: Lui ha un trascorso anche a Fabriano.
1: Siamo alla metà degli anni 80. Io ho prodotto quattro album con il Banco Dovuto Soccorso e nei ritagli di tempo, come è giusto e sano, gli artisti magari possiamo fare cose altre. E avevamo registrato questo pezzo nel 87 forse, questo pezzo con Rodolfo, grandissima persona, approfitto per mandargli un saluto.
4: L'abbiamo conosciuto, sì.
1: Dovunque sia,
4: anche la moglie.
1: Gli avevo proposto di fare, di incidere questo pezzo che si chiama Classical Gas, che è un pezzo abbastanza sconosciuto in Italia, di un artista americano che si chiamava Mason Williams, che è stato numero uno in tutto il mondo, ma non è passato in Italia. Era un pezzo strumentale di chitarra con, diciamo, accompagnamento orchestrale sinfonico. Mm-hmm. L'abbiamo rivista in modo più funk, mm-hmm, ed è rimasto lì nella mia famosa valigia viaggiatrice. Mm-hmm. 3 anni fa l'ho mandato a Pettinelli.
4: Ed è rimasto lì nelle acque morte del... Fa.
1: E adesso lì nelle glauche zone paludose
2: della Pontina,
1: le tipiche della Pontina.
3: Però stiamo portando tutto a lucido,
4: però prima o poi lo tira fuori, sono sicuro.
2: Mi domando se all'epoca con Rodolfo Maltese c'era Tony Armetta al basso, una curiosità magari.
1: No, c'era con la Iacono.
2: Perfetto,
1: la formazione era quella storica,
2: perfetto.
1: Sì. Erano anche lì i tempi di grande musica. Quindi abbiamo fatto questo pezzo che è molto curioso, molto interessante, e che mi piacerebbe magari prima dell'eternità, della fine dei tempi, che si possa realizzare.
2: Driving Saturday sarà la spina nel fianco di Pettinelli.
3: Io direi che possiamo fare una cosa, visto che il 1° agosto si chiude, no? Giustamente, sì, la stagione. Sì. Quando riapre questa stagione?
4: Beh, penso tra l'ultimo sabato d'agosto e i primi di settembre.
3: Beh, io direi allora diamoci un appuntamento i primi di settembre e va presentiamo bene questo Classical Gas.
4: Ah, già ce la fai in un mese tu a fare tutto questo?
3: No, ma noi già l'abbiamo acquisito. Ah. È che adesso, a parte gli scherzi,
2: prima della Rai, però.
3: Luigi è stato bravissimo, però alcuni nastri si sono un po' deteriorati. Che hanno fatto musici delle piccole muffe, dei piccoli lichei.
1: Hanno molto viaggiato, certo.
3: E quindi per evitare di fare quello che generalmente fanno, ad esempio, diverse produzioni che le mettono dentro un forno, okay, e quindi le asciugano, ma fatto quel lavoro lì tu poi fai l'acquisizione una volta e poi il nastro devi buttarlo via.
2: Oddio.
3: Io non voglio che vengano buttati via questi nastri, okay, e quindi c'è tutto quanto un altro processo che veramente richiede qualche mese, poi difficoltà personali, difficoltà lavorative, certo, impegni, però insomma io voglio evitare di buttare via, magari per me che sono un attaccamento un po' troppo feticista, però insomma questi sono nastri, certo, anche le confezioni sono molto
4: tipo le pizze, come ce le immaginiamo, tipo del cinema, quelle
2: che abbiamo visto a Roma, alla mostra,
4: esatto,
2: a Roma,
4: sì, sono un po' tipo tondi, no? Un po'
3: sì,
4: come
3: sì, sono le pizze dei box del film, degli anni 70,
2: quelle che abbiamo visto alla mostra a Roma,
4: dei goblin,
2: bene, dei goblin di profondo rosso,
3: esattamente, e la cosa interessante è che con questo sistema di pulizia e filtraggio del nastro, prima ancora dell'acquisizione digitale, noi facciamo mantenere nel tempo anche il nastro stesso, quindi ecco, insomma, i motivi per cui ci vuole un pochettino di tempo.
4: No, ma immagino,
2: anzi, io piccola nota, cioè immagino la vita di Luigi e i vari traslochi, trasferimenti, che è una fortuna che non siano andati persi questi nastri.
3: Beh, però devo dire che io quando ho aperto la scatola erano veramente sigillati,
4: tenuti benissimo.
3: C'erano degli elementi di carta isolante, non sembra,
2: quindi,
3: ma è stata una cosa molto professionale da parte di Luigi. Ecco.
1: Città aperta, grazie, perché abbiamo avuto finalmente una dichiarazione su radio, quindi verificabile, di un impegno preciso.
2: Abbiamo
1: di
2: una testimonianza. E Radio Città Aperta, nello specifico di Driving Saturday, sarà la spina nel fianco di Andrea Pettinelli.
4: Fa fede il podcast, che dovrà mantenere la promessa.
2: Assolutamente.
1: settembre, anche prima che da voi.
2: No, no, ma anche per una.
4: Tu, diciamo, ovviamente, Luigi, non ci pensi a tornare in Italia ogni tanto, oppure fai una capatina ogni tanto, fai un salto?
1: No, veramente. Immagino. Il fatto che gli amici che ho, in generale italiani, a loro piace tantissimo la Bretagna, quindi vengono loro.
4: C'hai ragione, okay. Poi chi ci sta con sto caldo? Andiamo tutti in Bretagna.
1: Ma no, beh, poi Roma, voglio dire. Famiglia, sua presente.
2: Non sei venuto per la mostra su Battiato? Non hai avuto occasione? Era giusto una curiosità.
1: Ho partecipato al libro con il curatore della mostra, diciamo, ho parlato, collaborato con lui su molte cose, però non sono venuto perché lì è ancora una pagina aperta per me.
2: Posso immaginare.
1: Poi voglio dire, la mostra, come si fa a fare una mostra su un Battiato?
2: Hai ragione.
1: Si passa il 3%. No?
4: Sì, era un po' piccola, diciamo, è così. Sennò saresti venuto anche a Roma Suona, dove nel nostro amico Bella Chioma c'è stato anche Vittorio Innocenzi. Se fossi passato da Roma, saresti passato anche di lì, sicuramente.
1: Assolutamente.
4: Va bene, allora Luigi, come ci possiamo salutare? Con un altro brano in attesa di questa chicca di
1: niente voi.
4: Sempre di Battiato, appunto, perché ci diceva prima Andrea che questo era un po' una specie di preludio dell'era del cinghiale bianco, quindi potremmo.
1: Sì, sono curiose le date, no? Questo disco l'abbiamo fatto nel 1978.
2: Sì.
1: E quindi è stato un po' il ponte, il cerotto tra il suo periodo chiamato erroneamente sperimentale, il periodo in cui lui si cercava come musicista, come persona.
2: Ecco, bel chiarimento.
1: Quindi l'anno dopo è uscito L'era del cinghiale bianco,
2: sì.
1: L'anno dopo è uscito Patriot e l'anno dopo è uscito
4: La voce del padrone, uno dopo l'altro, tre successi, sempre maggiori, in crescendo.
1: A livello musicale, nella sua ricerca mentalità casuale fino a un certo punto, diciamo, un elemento ponte verso poi quello che è stata l'esplosione della sua musicalità popolare.
2: Ma bella questa precisazione, cioè la ricerca di se stesso rispetto a questo equivoco del periodo sperimentale.
1: Fa tutta una serie di ricerche musicali, insomma, veniva, diciamo, il disco prima di questo è stato l'Egitto prima delle sabbie,
2: certo, prima delle sabbie, certo.
1: O The Box, questo, per cui questi dischi in cui lui esplorava molto la sua possibilità compositiva verso il mondo della musica classica. Poi naturalmente questo disco è stato anche una delle prime cose che abbiamo fatto con Giusto Pio, che è lì come violinista, per cui, diciamo, veramente è stato un passaggio prima del lancio verso il grandissimo successo.
2: Un bel chiarimento questo fatto dell'equivoco.
3: E questa è la dimostrazione del fatto che a volte uscire con quest'ansia da prestazione ci fa bruciare delle grandi occasioni perché se noi avessimo aspettato altri due anni,
2: sì,
3: avremmo potuto venderci come brand il cinquantennale della svolta di Franco Battiato, no, da ADE, okay, a tutto quello. E invece no, siamo dovuti uscire due anni prima. Contento, Luigi? No,
4: per la fretta di far uscire qualcosa.
1: No, poi tra due anni il titolo cambiato, cioè, in memoriam del produttore, no?
4: Vabbè, io intanto
2: noi stiamo facendo gli scongiuri che si possono vedere
4: anche in diretta a Twitch.
1: C'era anche Lazio, ma era tanto una brava persona,
2: produceva sempre
3: un po' lento, ma produceva,
1: tirava sempre questa valigia, ma che stava nella valigia, no?
4: Vabbè, allora, caro Luigi,
2: è stato un grandissimo piacere, grazie dell'onore che ci hai fatto.
1: Ciao Andrea,
4: ci risentiremo presto. Allora,
2: sì, ci aggiorniamo.
4: Vi saluto con una chicca che ho trovato: il re del mondo in inglese, The King of the World, sempre dall'era del cinghiale.
1: Ascolto con grande piacere, grazie.
2: Grazie.
4: Sì, un po' meno scontata la madre della canzone, l'era del cinghiale bianco, che abbiamo sentito tante volte.
2: Ci risentiremo per mettere, diciamo, fede a quello che abbiamo detto in questa puntata.
1: Grazie
4: allora a Luigi Mantovani, ricordiamo ADE degli Astra, che troverete dal 31 luglio, se non sbaglio, per lo Zelda di Birlino,
3: sì,
4: in digitale.
3: In digitale,
4: in digitale.
3: Sì.
4: E poi chi lo sa, magari se
0: avrà altri sviluppi il progetto Astra o altre pubblicazioni. No, per adesso c'è solo questo. C'è solo
3: dobbiamo
0: questo.
3: Sentire il maestro Mantovani cosa Mantovani. Ci suggerisce.
0: Ah, bene. Grazie allora ancora Andrea Pettinari, salutiamo Luigi dalla Francia e
2: dalla Bretagna.
0: Dalla Bretagna, sì sì. Che è un po' dire Catalogna, non si può dire Francia, non si può dire Spagna, no? bisogna dire Bretagna, se dicono Francia si offendono.
1: No, non è la Francia.
0: Sì. No, no, lo so,
2: sì, sì, scherzo. Però è giusto specificare.
0: Bretagna. Questo è The King of the World, Franco Battiato, e allora do appuntamento a sabato prossimo,
2: primo
0: con
2: agosto.
0: Andrea Pettinelli, speciale Pettinelli. E ci sarà anche un altro ospite, non lo annuncio adesso, però non sarà l'unico ospite, però comunque Andrea Pettinelli almeno un paio d'ore, un'ora ci sarà. The King of the World, Franco Battiato.
2: A sabato prossimo.
0: Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

E allora buon pomeriggio, ben arrivati, ma soprattutto ben ritrovati. Siete in ascolto di radiocittaperta.it. Martedì 30 giugno, quando sono le 18:10, arriva un nuovo appuntamento con Panopticon. Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore. Andremo quindi avanti fino alle ore 20 o giù di lì, momento nel quale lasceremo spazio al microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Dunque, nuovo appuntamento con Panopticon, in questo infuocato, nel vero senso della parola, martedì. La trasmissione oggi prevede, come al solito, qualche novità discografica. Ce ne andremo ad ascoltare un paio all'inizio proprio di trasmissione, anzi non un paio, sono tre, ne ho preparate tre per la precisione. E poi oggi, visto che si chiude praticamente giugno, oggi è 30 giugno e quindi la metà dell'anno, la metà del 2026 l'abbiamo già alle spalle, quindi oggi faremo una sorta di recap dei dischi che più mi sono piaciuti in questi primi mesi dell'anno.

anno 2026 che fino a questo momento è stato, devo dire, molto molto prolifico. Mi è capitato già di ricordarlo nelle trasmissioni precedenti. Sono usciti fino ad ora veramente un sacco di bei dischi, c'è veramente l'imbarazzo, l'imbarazzo della scelta. E allora tra poco, come sempre, ci andremo ad ascoltare quelli che sono stati gli album che più mi sono piaciuti in questi primi sei mesi. Tra poco, come sempre, vi andrò a dare i contatti, ma prima intanto è finita la sigla dei Warlocks. Come dicevo, come sempre vi andrò a dare i contatti per interagire con me, ma prima di questo andiamo ad iniziare la trasmissione. Come detto, ci ascolteremo un po' di novità discografiche. Iniziamo da una nuova band, io li conosco veramente da pochissimo. Loro vengono da Belfast e si fanno chiamare Makeshift Art Bar.

Ed eccoli qui, davvero davvero niente male, loro si fanno chiamare Makeshift Art Bar. Ce li siamo ascoltati con Bad Better, il loro penultimo EP fino a questo momento, EP prodotto da questa giovane band proveniente da Belfast. Loro poi, tra le altre cose, hanno da poco firmato con un'importante etichetta, la East Orit, e insieme, insomma, a questa etichetta stanno mettendo insieme le prime cose che così ad un primo ascolto sono davvero, a me paiono davvero molto molto interessanti. Spaziano un po' da il post-punk all'elettronica, come anche imperversano un po' nell'hardcore e nell'art rock, e con questi primi EP si configurano quindi come una delle proposte, diciamo, come li possiamo definire, un po' post-punk noise più in vista del momento.

tra le altre cose sto vedendo proprio ora, è uscito da pochissimo il loro nuovo EP Marionette. E dunque, per chi fosse interessato, loro sono Makeshift Art Bar. Per il prossimo gruppo rimaniamo in Irlanda, loro sono Nerves. Dopo il loro primo album Yarm Marait hanno da poco fatto uscire un nuovo EP.

E dunque, da Belfast, per quanto riguarda Makeshift Art Bar, siamo andati dall'altra parte dell'Inghilterra, a Dublino, per questi Nerves, che hanno da poco rilasciato questo nuovo brano dal titolo N26, brano che succede di poco il loro esordio Yarmarite degli ultimi mesi del 2025. Album che ha avuto, devo dire, un ottimo ritorno, tanto che hanno appena concluso un lungo tour, hanno girato in lungo e largo la Gran Bretagna, ed ora, finito il tour, sembrano così alle prese con il nuovo album, che dovrebbe vedere la luce ad inizio 2027. Nuovo album poi sempre in collaborazione, credo, con Daniel Fox dei Gillaband, che già li ha affiancati in occasione dell'esordio.

abbiamo iniziato belli incattiviti quest'oggi, noi continuiamo su questa lunghezza d'onda. Da Dublino ci spostiamo a Manchester, città natale dei prossimi, che si chiamano Buckshead.

E il titolo di questo brano è Resin 2014 ad opera degli annunciati Vaxxed. Questa è una giovane band proveniente da Manchester, fresca di esordio discografico dal titolo Gnat, formazione che già abbiamo avuto modo di ascoltare un paio di settimane fa all'interno di Panopticon, e dove quindi già abbiamo avuto così modo di decantare le lodi dell'ottimo, davvero ottimo batterista frontman Lewis Fletcher, l'anima vera della formazione.

Dunque, detto dei Buckshead, prima di andare avanti io vi vado a ricordare il 340-197-4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi tutte le pagine social di Radio Città Aperta che trovate su Twitter, Instagram e Facebook. Dunque, come detto in apertura, dopo questo inizio bello muscoloso, ora prenderemo in rassegna, ci andremo ad ascoltare un po' di dischi che più mi sono piaciuti in questo 2026, e questa rassegna non poteva che iniziare da uno dei dischi che fino a questo momento ho amato più di altri, un po' più di tutti. Sto parlando dell'esordio dei Shaking Hand, esordio omonimo dal quale noi ci andiamo a prendere l'ultima traccia, Up the Ante.

E dunque torna Manchester anche in questo caso, perché proprio Manchester è la città natale di questo progetto chiamato Shaking Hand, che ha sfornato una prima prova davvero, come ho ripetuto ormai tantissime volte, una grandissima prima prova, primo disco omonimo. Sono molto giovani ed hanno, come si dice in questi casi, ampissimi margini di miglioramento, ma quello che più mi ha colpito in questo disco è stata la assoluta scorrevolezza dei brani e l'ottimo, davvero ottimo sound che questi ragazzi riescono a tirare fuori, senza poi, come dire, senza tra le altre cose inventarsi chissà a che cosa. Il trio che si compone di George Hunter, Freddie Hunter e Ellis Oxin, loro all'interno di questo album un po' incrociano, come dire, molto bene l'alt rock di derivazione anni un po' anni 90. C'è una buona dose di richiami post rock, e tutto questo lo mettono insieme, lo fanno articolando architetture chitarristiche davvero notevoli, che sono poi al centro di tutto il disco. Insomma, io sono ormai settimane che ne parlo, se ancora non l'avete fatto, date un ascolto a questo disco, ne vale assolutamente la pena. E dunque, detto degli Shaking Hand, oggi andremo un po' così a briglia sciolta, salteremo in continuazione da un genere ad un altro, come facciamo in questo caso, perché ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album di Winged Wheel, album Desert So Green, questa è Canvas 8.

E come vi avevo preannunciato, abbiamo cambiato decisamente genere, sonorità e musica. Ci siamo andati ad ascoltare questa Canvas 8 da Desert So Green, il tutto ad opera di questo progetto musicale messo in piedi da Steve Shelley, dei Sonic Youth e da Whitney Johnson, progetto che prende il nome di Widget Wheel e che poi prende un po' così le sembianze del supergruppo, vedendo all'interno dell'album la partecipazione di altre figure importanti che sanno davvero come muoversi all'interno del sound del disco, che è un sound davvero molto molto particolare, in pervenza tra avanguardia, post rock e post punk. Certamente non un disco di immediata comprensione, necessita assolutamente di qualche ascolto in più. Ed è stato comunque uno dei dischi che più mi sono piaciuti fino a questo momento.

Ma arriviamo a questo punto al vero disco, ancora non dell'anno, però ancora svetta, incontrastato. Sto parlando di Ferrum Siderium degli Zoo. Loro sono, chiaramente, neanche a dirlo, sono italiani. Da Ferrum Siderium ci andiamo ad ascoltare l'ottima La donna vestita di sole.

E queste sono le ultime note della donna vestita di sole da il disco, come annunciato, Ferrum Siderium, il 17° album in studio, veramente un album monumentale, doppio tra le altre cose, di questo storico trio che prende il nome di Zoo, formati da Massimo Pupillo, Luca Mai, e per la prima volta dietro alle pelli, dietro alla batteria, hanno accolto Paolo Mongardi. Album, come detto, davvero monumentale, disco straordinario che miscela sound provenienti dal progressive, dal metal, dall'industrial. Insomma, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di andarvi a fare questo viaggio di 80 minuti chiamato Ferrum Siderium. Intanto siamo arrivati alle 19, siete sempre all'ascolto di radiocittaperta.it, questo è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Arriviamo alla pausa di metà trasmissione con da Londra i Dead Crush.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Driving Saturday. Tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
3: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
4: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su radiocittaaperta.it.

E dunque siamo tornati dalla pausa con questa A Full, brano estratto da Good for the Soul, l'esordio per questa formazione, che è un duo inglese che risponde al nome di Guns. Ora, prima di andare avanti, io vi ricordo che sostenere Radio Città Aperta è molto molto facile. Lo potete fare con un contributo tramite carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito. Si deve cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, il tasto è visibile vicino al player e all'interno di tutti i podcast, il tutto, vi ripeto, per sostenere la nostra radio, per sostenere Radio Città Aperta. Ora invece, quando siamo arrivati alle 19:15, andiamo avanti, ci occupiamo di una band che ha sfornato all'esordio un piccolo gioiello fondamentalmente di sonorità post-rock. L'album si intitola Echeremos el cielo abajo a patadas. Loro si chiamano Te odio, te odio, vengono dal Cile e da qui ci ascoltiamo Catastrofe.

E dunque questa è la coda finale di questa catastrofe per Teodio Teodio, brano estratto dai Queremos el cielo abajo a patadas, abbatteremo il cielo a pedade, un album che segna l'esordio per questa giovane formazione cilena, come detto in fase di annuncio, un piccolo gioiello post rock, anche se al suo interno il sound è sì post rock, ma devo dire ultra contaminato. E dunque questi Teodio si inseriscono in questa nuova scena musicale cilena, secondo me si configurano anche come una punta di diamante. Dal Cile torniamo in Europa, un altro esordio, ci sono molti esordi in questi dischi che ci stiamo ascoltando in questo martedì pomeriggio, esordio dei londinesi Gegenpress, disco Don't Live Forever, e questa è Seamstress.

far. Tu alzi un hand. I'll be right now. We found us.

E dunque, torniamo in voce, mettiamo un po' di ordine, perché ci siamo ascoltati un paio di brani in sequenza. Avevamo iniziato con gli annunciati Gegenpress da Londra, dal loro ottimo esordio Don't Live Forever. Ci eravamo ascoltati Seamstress. Ed ora invece, sotto la mia voce, sempre da Londra, stanno andando My Pussy Tastes Like Microplastic, questo gruppo formato da 8 musicisti che molto, diciamo così, curiosamente si sono ritrovati all'interno dello studio di registrazione, si sono messi a suonare all'interno di jam session lunghissime, jam session dalla quale è nato questo album, il primo per loro, Sods in Heaven. Album parecchio stravagante, questo Sod in Heaven. Dunque detto di Microplastic, rimaniamo in questo ambito, dalla Londra inglese ci trasferiamo a Londra canadese, in Ontario, città natale di questa band che vi sto proponendo da un paio di settimane. Loro si richiamano Medieval Found Footage, sono veramente alle primissime cose incise. Questo è il loro ultimo EP dal titolo Abagnale, questa è Greeter.

E dunque questi li stiamo ascoltando da un paio di settimane, si chiamano Medieval Found Footage. Prima ho detto un'inesattezza, questo non è un EP ma il loro esordio sulla lunga distanza dal titolo Abagnale, disco nel quale è inserita questa ottima Greeter. A me sembrano davvero molto molto interessanti per loro che provengono dal Canada. Siamo entrati proprio nell'ultimissima parte di trasmissione, ancora un paio di cose da proporvi. La prossima è totalmente differente dalla musica appena ascoltata. Cambiamo ancora una volta sonorità e genere, ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album di Geologist. Entriamo in un mondo fatto di psichedelia mista a post rock. Questo è Compact Mirror Last Names. Il nuovo album si intitola Can I Get a Peck of Camel Light e lui è Geologist.

E dunque questo era un estratto del Can I Get a Pack of Camel Light, l'ultima fatica in studio per quanto riguarda Geologist, la traccia Compact Mirror Last Names. Il tempo a mia disposizione è terminato, io quindi ringrazio tutti voi in ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo sempre su radiocittaperta.it, sempre dalle 18 alle 20. Domani non dimenticate la replica dalle 14 alle 16. Tra pochissimo un nuovo appuntamento con Vanessa Nex e il suo Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta, un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 1000 euro, signora!
1: Accattate volare!